RTL 101. Enjoy the music. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: R101 Meteo.
4: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Soleggiato con qualche annuvolamento sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Fra tarda mattinata e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, sulle Alpi centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Ci sarà ancora caldo intenso con temperature comprese tra i 33 e i 40 gradi nelle ore pomeridiane. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone del cuore che oggi mi viene in mente è Life is Life degli Opus del 1984, che è stata la colonna sonora di una delle più belle vacanze che abbia mai fatto in vita mia. Siamo partiti in panda, io e un amico, da Castiglione della Pescaia in Toscana fino ad arrivare a Stoccolma.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, oggi per la canzone che ci fa stare bene vorrei tanto dedicare a mia figlia Eva Luna di 15 anni Wonderwall degli Oasis, perché la fa stare molto bene e vorrebbe che qualcuno gliela dedicasse, chi meglio della mamma. Grazie.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Anna e oggi la canzone che mi farebbe stare bene è di Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ciao e grazie.

0: Tele 101. Enjoy the music. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
5: possibile. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: R101 Meteo.

0: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Soleggiato con qualche annuvolamento sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Fra tarda mattinata e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, sulle Alpi centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Ci sarà ancora caldo intenso con temperature comprese tra i 33 e i 40 gradi nelle ore pomeridiane. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
1: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale. Altra

0: RG101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe ascoltare degli ABBA, The Winner Takes It All. Sono Ileana da Cuneo e la vorrei ascoltare perché quando ero piccolina avevo fatto un saggio di ginnastica e c'era questa musica in sottofondo e me la ricordo con grande piacere. Un bacio a tutti e buona giornata.

0: bene. Su R101, la canzone che ti fa stare bene. Richiedila con un vocale al 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare veramente bene è In the Air Tonight di Phil Collins.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: R101.
14: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
14: 80 90
0: 101.
14: Ti fa stare bene.
15: Pantaleo, visto che oggi sono in auto, la canzone che mi farebbe stare bene è Sì viaggiare del grande Lucio Battisti. Ciao.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao R101, sono Giuliana da Catania. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Sex Bomb del mitico Tom Jones.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Fede da Bologna, la canzone che mi fa stare bene potrebbe essere la nuova stella di Broadway del grande Cremonini.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Bagarre ieri alla Camera dopo il no dell'Aula, voto segreto all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Carroccia, presunto prestanome del clan senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. Droni ucraini hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio russa di Yaroslavl, la quinta più grande del paese. Allarme in Germania per i droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso Kiev. Per il ministro degli interni tedesco siamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulla navigazione e lo sminamento dello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, anche se Teheran accusa gli Stati Uniti di sabotare l'intesa. Dalla Casa Bianca nessun commento. Il caldo non dà tregua, oggi il record di città da bollino rosso sono 27. L'afa continuerà almeno fino a Ferragosto. L'ondata di calore mette sotto pressione gli ospedali. Per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Allerta gialla per maltempo in 7 regioni. Paura ieri nel Milanese, dove 4 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba, poi rivelatosi infondato. Gli uffici di direzione degli esercizi hanno ricevuto una mail con minacce: salterete tutti in aria, e la richiesta di vedere il Presidente della Repubblica. I mondiali di nuoto in corso a Parigi, dopo i 4 ori già conquistati, oggi Chiara Pellacani si giocherà la finale del sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri la vittoria di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
18: E a noi che aspettiamo?
17: Congratulazioni!
18: A degustarci il cocomero!
17: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si segnalano veicoli scortati tra Guidonia, Monteceglio e Fiano Romano in direzione Napoli. Incolonnamenti di un chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, code per veicolo in avaria tra l'allacciamento con l'autosole e l'inizio della tangenziale, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 123 di Licata si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Licata e La Catena, procedendo verso l'incrocio Canica T Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
19: R101. Buongiorno.
20: Buongiornissimo.
21: Buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
22: La radio che ti fa stare bene non ti abbandona mai, nemmeno nel mese per antonomasia, per noi italiani, ancora oggi, nonostante l'evoluzione dei tempi, dedicato alle vacanze. Buongiornissimo su R101. Con me Manu, con Federica Salvi, redazione, che sta sorseggiando il suo 12° caffè, e con Edu Mondino in regia, con la musica scelta da noi tutte, tutti insieme. Arrivano i Coldplay.
19: R101.
22: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.

0: bellissimo darci il buongiornissimo tutto superlativo stamattina, 7 minuti dopo le 7, con la musica firmata Coldplay, Adventure of a Lifetime, avventura di una vita. Proprio di questo ci viene voglia di parlare con Federica Salvi in redazione. Fede, buongiorno al tuo 14° caffè.
1: Buongiorno.
0: Stai bene? Una crema proprio.
1: C'ho un occhio che va di qua e un occhio che va di là.
0: E anche tu avrai le tue personali odissee da combattere nella tua vita.
1: Come no?
0: Perché dovete sapere che, chiacchierando con Fede per capire appunto di cosa poi chiacchierare in onda in questa mattinata su R101, Fede mi manda un articolo bellissimo, un approfondimento bellissimo, poi citiamo le fonti, legato al film Odissea di Christopher Nolan, uscito da un paio di settimane almeno. L'avete visto? Prima di tutto, come vi è sembrato? Noi stiamo avendo, entrambe non l'abbiamo visto, però stiamo avendo dei feedback del film molto belli, molto intensi.
1: Sì, molto più pregnanti di significato. Non voglio dire di quello che è l'Odissea, perché l'Odissea comunque aveva già nella sua scrittura tantissimi significati.
0: Tanta psicologia,
1: tantissima,
0: no?
1: Tantissima, sì. Diciamo che Nolan si è concentrato moltissimo su delle figure chiave, il loro significato e le emozioni che ci sono dietro ogni personaggio, a partire da Odisseo.
0: È vero, e poi a seguire. E vi dicevo, Fede mi manda questo articolo e mi dice: Manu, guarda che bello questo articolo, dove parlando del film si dice anche che bello se ognuno si concentrasse nei confronti dell'altra persona pensando che l'altra persona sta combattendo la propria odissea.
1: Ha un'odissea
0: dentro. Ha un'odissea dentro di vario tipo, una difficoltà, una mancanza, no? E io le ho detto: Fede, ma tu ti ricordi che io ogni giorno ti dico quando tu sei arrabbiata con qualcuno, qualcuno ti dà fastidio perché ti parla troppo, ti dice la cosa sbagliata? Io cosa ti dico, Fede?
1: Che bisogna guardare gli altri attraverso le loro ferite
0: e i loro traumi.
1: E io cosa ti dico?
0: Manu, non rompere, bip,
1: brava,
0: mille bip. Questo è quello che accade.
1: Sì, questo è quello che accade, perché tu hai una visione molto più profonda e intelligente di me.
0: Ma non è vero.
1: No, è vero, nel senso che riesci a vedere molto più in là. Io lo vedo comunque quel molto più in là, ma me ne frego.
0: Questa è la partenza, ragazzi. Allora, avete visto il film? Siete soliti guardare le persone attraverso i loro traumi oppure no? Tra poco lo specifichiamo meglio. Su R101, musica che vi ho detto sceglieremo insieme, ma intanto da playlist in questo giovedì 6 di agosto, Mai Smith, Stargazing.

Bonjour à tout le monde su R101. Avrei voluto conoscere il francese per dirvi non buongiorno ma buongiornissimo. Chissà come si dice in francese buongiornissimo. Tu Fede adesso non sei al microfono, lo sai? Me lo urli? Non lo sai? Benissimo. E vabbè, qualcuno magari in onda. Buongiornissimo, Giselle Dimanche Midi Pil al buongiornissimo con me Manu, con Federica Salvi redazione. Stiamo chiacchierando partendo da il film Odissea, che sta facendo molto parlare, l'avete visto? Di Christopher Nolan. Sono 3 ore di film che stanno appassionando tutti. È incredibile come riesca a radunare proprio diversi gusti, diversi palati, perché è molto psicologico, perché parla delle nostre avventure umane, delle nostre debolezze, fragilità, dei nostri pensieri, chiaramente presi dal poema storico e portati sul grande schermo. E ci stiamo chiedendo anche proprio attraverso questo articolo che stiamo analizzando se siamo soliti, quando incontriamo altre persone, ricordarci che ognuno sta vivendo schermo. Se siamo soliti quando incontriamo altre persone, ricordarci

0: Dante, Delia, al mio paese, 7:19 minuti, buongiornissimo su R101 per chi in questo momento è collegato dalla radio, dalla TV, quindi con la TV accesa sul 67 e attraverso lo smartphone con l'app Comoda Comoda, da ovunque siate, che sia un posto di vacanza, che sia un posto di lavoro, spero che sia una giornata, come dire, rilassante. Partiamo da qui.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina.

0: Tina, Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
5: Spumante o champagne?
4: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
5: Filetto o entrecote?
4: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Mattia Benini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato, salvo qualche temporale sparso sulle Alpi orientali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Alla sera possibili fenomeni di forte intensità anche sulla pianura veneta e friulana. Caldo intenso con temperature dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, anzi buongiornissimo con la voce balsamica, pensate, di Norah Jones, Sunrise, con Manu e Fede. Siamo partiti chiacchierando di un aneddoto che ci riguarda e che poi ripeteremo, questa sorta di siparietto che facciamo io e te ogni volta quando ci relazioniamo alle persone, e citando invece quello che si sta raccontando del film Odissea, Christopher Nolan, un film che, guarda, leggo proprio una delle frasi di Nolan che parla di quello che ha creato, che per molti è realmente un capolavoro. Il viaggio non è verso Itaca, ma verso se stessi. La meta non è tornare a casa, la meta è diventare la persona capace di abitarla di nuovo. È molto psicologico, Odissea.
1: È bellissimo. Non è bellissimo senza averlo visto.
0: Esatto, nessuna delle due l'ha visto. Infatti vi stiamo chiedendo se l'avete visto, diteci la vostra al numero della diretta. Mi piace il fatto che tutti mi raccontino di questa cosa psicologica, cioè alla fine Odissea ci fa capire che cosa, che dobbiamo per forza mettere le mani nel pantano del cambiamento per conoscere noi stessi. Questo,
1: assolutamente, assolutamente. E soprattutto la frase di Nolan mi ricorda moltissimo che la nostra vita è assolutamente un viaggio, e quindi non bisogna aver paura di fermarsi, di rimanere da Circe, di essere distratti dai canti delle sirene, di continuare il proprio viaggio con i propri tempi, perché alla fine questa vita è un viaggio per tornare a casa, dove casa sei tu, quindi la parte più vera di te. E se non hai paura di capire che durante il viaggio tu possa anche non riconoscerti più, allora vedrai che il viaggio sarà bellissimo. Lo trovo stupendo, che poi banalmente mi viene da dire è quello che è il modo in cui avrebbero dovuto spiegarci l'Odissea a scuola. Cioè, nel senso che Nolan ha semplicemente un par de, però diciamo ha trasportato al cinema quella che sarebbe stata una bellissima lezione di un professore di greco, non mi ricordo più, io l'ho studiato il greco, ma non mi ricordo se in questo caso l'Odissea si studiava.
0: Ma letteratura, forse.
1: Letteratura,
0: sai,
1: greca. Se avesse sfaccettato in questa maniera meravigliosa quello che poi ha fatto Omero, perché di questo parla,
0: certo.
1: Nolan l'ha semplicemente trasportato al cinema
0: e l'ha reso papabile, proprio,
1: esatto,
0: mangiabile,
1: certo,
0: per tutti noi, per tutti i palati. Il cambiamento, di questo parla, è una cosa che ci fa paura. Vi dico solo questa cosa che ho scoperto durante una chiacchierata in questa settimana. Pensate solo a quando voi leggete un libro per la prima volta, poi passano diversi anni e magari lo rileggete e vi approcciate a quel libro diversamente. Quello è il concetto del cambiamento, cioè tu lo leggi la prima volta e sei qualcosa, lo leggi la seconda volta e scopri qualcos'altro, sei cambiato, non te ne sei reso conto, e va tutto bene, non è successo niente di assurdo.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: host Sabrina Carpenter, buongiornissimo su R101 con Manu, con Federica Salli in redazione, insieme per questa settimana e la prossima appunto in quest'agosto, dalle 7 alle 10 ogni mattina, dal lunedì al venerdì. Qualcuno di voi ci ha chiesto dove, quale articolo fosse quello che abbiamo citato. In realtà abbiamo citato diverse fonti, o meglio diverse cose prese da varie fonti. Sicuramente siamo partite dal profilo di Giulia Amandolesi, psicologa, psicoterapeuta su Instagram. Giulia Amandolesi, ma se cercate tutti i riferimenti psicologici legati al film Odissea troverete un sacco. Tra poco insieme chiacchieriamo sulla radio che ti fa stare bene.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Anagrafe Andrea Cioffi, classe 1996, cantautore originario di Galatina. Carmela, il titolo di questa canzone, goduta, assaporata alle 7.40 in questo giovedì 6 di agosto su R101, la radio che ti fa stare bene. Come vi dicevo poco fa, dalle 7 alle 10 insieme, dal lunedì al venerdì per queste prime due settimane di agosto. Buongiornissimo!
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
0: E ora amici, se state pensando alla vostra prossima vacanza in montagna, scegliete la Valtellina. Qui, oltre ai paesaggi spettacolari e natura autentica, vi aspettano sapori che raccontano il territorio. Lasciatevi conquistare dalla bresaola della Valtellina IGP, dai pizzoccheri, dai formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop e dai grandi vini valtellinesi, come lo Sforzato. Se cercate una montagna capace di emozionarvi in ogni stagione, la Valtellina è la destinazione giusta. Valtellina, Taste of Emotion.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La canzone che ti fa stare bene. Qual è quel disco che hai voglia non semplicemente di ascoltare, ma di condividere con tutto il mondo in questo momento collegato su R101? Raccontalo al 331 80 90 101.
5: Ciao Radio 101. Allora, la canzone che mi farebbe star meglio, diciamo, anche bene, ma meglio, sarebbe quella di Amy Stewart di Knock on Wood. Dai, mettetemela una volta
4: non
5: che l'ascolto.
4: Lo so, vediamo.
5: Ciao, Lella.

0: 1979, scelta da voi, canzone estiva che ti fa stare bene, Amy Stewart, Knock on Wood, su R101 al buongiornissimo. Stiamo chiacchierando con Fede, lo faremo tra poco, siamo partiti, se vi siete appena collegati, dicendo semplicemente che si crea questo siparietto ogni volta tra di noi, no? Quando c'è qualcuno di pesante, qualcuno che la fa innervosire, qualcuno che la fa infuocare, io poi dico a Fede: Fede, ma tu prova a guardare questa persona attraverso i suoi traumi.
1: Vabbè.
0: Ti risponde così nervosa perché ha la sua odissea da combattere. E ci stiamo domandando, anzi ve lo stiamo chiedendo ufficialmente, qual è l'odissea che state attraversando che gli altri non vedono?
1: Sì, e c'è anche da dire una cosa, perché sennò sembro una pazza
0: no,
1: scesa col piede sbagliato. Non è che non riconosca le odissee altrui, le battaglie altrui, è che la tua battaglia non può essere per forza giustificante
0: dai tuoi delle rotture di scatole.
1: Una giustificazione per le tue rotture di scatole, nel senso che se no sarebbe un mondo di pazzi dove ognuno è legittimato ad andare in giro e dare all'altro tutte quelle che sono le sue preoccupazioni e problemi, perché io ho questa battaglia.
0: Vero,
1: e benvenuto,
0: vero.
1: Prendi il nomerino e siediti.
0: Vero, vero, io d'altra parte non è che sia il messia in tutto ciò, eh.
1: Un po' sì.
0: Semplicemente è che mi viene da guardare più la parte tenera e la parte sensibile della persona. Tra poco su R101 scriveteci la vostra odissea al numero della diretta.

0: Buongiornissimo, pochi secondi alle 8. Anche Gaia nella playlist di oggi Bossa Nostra. Come avete visto e come già sapete, aficionados di R101, ci sarà la possibilità di scegliere un disco, quindi la playlist la facciamo insieme. È lo spazio della canzone che ti fa stare bene, che torna tra meno di un'ora. Subito invece arrivano le news, ci aggiorniamo grazie a TGCOM24 su ciò che accade in Italia e nel mondo. Tra poco
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: R101.
16: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Accordo tra Iran e Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz. L'intesa potrebbe portare a una tregua della guerra, ma reggerà solo se gli Stati Uniti non ostacoleranno il processo, avverte Teheran. Il vicepresidente americano Vance ammette che i negoziati sono complessi. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il Presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
20: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
20: Buona, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: R101.
0: Buongiornissimo, più svegli e più sveglie d'Italia. 4 minuti dopo le 8 il nostro appuntamento con me e Manu, con Federica Salvia, redazione dalle 7 alle 10 in queste due prime settimane di agosto, trattando chiacchiere e argomenti che poi ritroverete nella stagionalità normale, quindi nel palinsesto normale di R101, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì per l'appuntamento, cari amici. Musica ora firmata Shawn Mendes.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i più

0: con lui siamo andati a fare un viaggetto molto veloce in Canada. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back su R101. Manu e Fede. Fede, tu, a proposito di viaggi, dove mi porti? C'è qualcuno che racconta testimonianze omeriche stamattina?
1: C'è qualcuno che racconta un viaggio lungo 11 anni.
0: Wow!
2: Buongiorno a tutti, sono Fiore. Allora, premetto che non ho visto ancora il film, però questa cosa del cambiamento mi ha toccato in prima persona, perché la mia odissea, diciamo così, parte circa 11 anni fa, con una separazione, un'operazione, cose non proprio piacevoli, e ho fatto diverse tappe in questi 11 anni in cui non pensavo di avere così tanta forza. Oggi mi ritrovo una persona diversa, che se mi guardo indietro mai avrei pensato di riuscire a superare tutte queste cose. Viva me, perché non ho chiesto aiuto a nessuno, l'ho fatto con il mio intuito, con la forza di andare avanti, rispetto per me stessa, e sono diventata un'altra persona.
0: Ma che bella consapevolezza! Viva me, ha detto.
1: Una consapevolezza che sicuramente ha avuto grazie a questi 11 anni di parti in prima e stoppa, parti in prima e stoppa, va in quarta, quinta e torna indietro, e poi probabilmente lei era propensa e predisposta già con degli strumenti per poter prendere il meglio nel peggio.
0: Tra l'altro, consapevolezza forse è una parola chiave, perché ci dicevamo fuori onda prima, Fede, io ti dicevo, è vero che cambiamo, però non è che siamo una versione diversa da come siamo nati. Secondo me facciamo il percorso contrario, cioè noi nasciamo pieni di condizionamenti dei nostri genitori, della società, della scuola, di tutti intorno, e poi piano piano, se sappiamo cogliere le sfide della vita e rimaniamo in piedi, scopriamo la versione autentica di noi, cioè chi siamo realmente.
1: Sì,
0: so se mi spiego,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: è come
1: spiegata benissimo.
0: Partissimo pieni di coperte e poi man mano nel percorso togliene una, togliene un'altra, togliene un'altra, ecco chi sono, quella roba,
1: certo.
0: Lì, secondo me, vi ritrovate, c'è, cioè, una cosa che vi risuona. Stiamo chiacchierando non solo le odissee che attraversiamo personalmente, se le altre persone intorno a voi le vedono, al 331 80 90 101, e anche se avete visto il film di Nolan.
1: Certo, che siamo partiti da qua, da un film meraviglioso tratto da una così storia epica e mitica altrettanto meravigliosa.
0: La storiella, quella,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, una di quelle che leggi in treno in due minuti.
0: Quella di Omero, equiparabile al Cioè. Sto scherzando, sto scherzando.
1: No, no. Per carità, dillo.
0: Su R101 Mecna

0: vibrazioni che amo della musica di R101 in quest'estate condivisa insieme in diretta giovedì 6 di agosto 8:16. Buongiornissimo dalla Manu con Another Told to You e i vostri racconti a proposito del film Odissea di Christopher Nolan e anche un po' di quello che ci stiamo raccontando a livello proprio introspettivo. Senti qua.
1: Sì, sì, bella l'avventura, il viaggio, l'introspezione, l'analisi psicoanalitica, ma nei panni di Penelope una volta tornato Ulisse sarei partita io.

0: Quanto mi piace questa giovane ragazza londinese Olivia Dean, Man I Need, la sua anima, il suo soul. 8 e 20 minuti in diretta su R101 al buongiornissimo. Per chi in questo momento è collegato attraverso la radio, tantissimi di voi, molti di voi in viaggio, in spostamento, per chi invece ha la TV accesa sul 67 e per chi col telefono comodo comodo con le cuffie si ascolta R101 attraverso l'app.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea.

0: E disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
8: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Collettivo delle vibrazioni dedicato a te su R101 al buongiornissimo Manu Federica Salvia, che sta raccogliendo anche un po' di punti di vista, riflessioni appunto legati a ciò di cui stiamo chiacchierando. Siamo partite dichiarando che non abbiamo visto il film Odissea di Christopher Nolan, ma in realtà con grandi spunti arrivati un po' da chiunque, anche da voi al numero della diretta, stiamo capendo che parla di noi. Già Omero parlava di noi col poema, e ci è arrivato anche Christopher Nolan.
1: Tendiamo, scusami Manu, a dirlo, perché molti stanno dicendo vabbè, ma Omero ha fatto la stessa cosa. Sì, è vero, certo che ha fatto la stessa cosa, ma dovete immaginare che magari non tutti hanno studiato l'Odissea, non tutti l'hanno studiata a scuola o magari per piacere personale, e soprattutto l'arte cinematografica è più immediata e più fruibile perché hai così la parte visiva, e quindi è più semplice anche quello che magari non sempre è facile da capire, vedendolo riesce più deduttivo.
0: E infatti si assimilano meglio alcuni concetti. Quando vi dicevamo parla di noi perché ce lo stanno raccontando, che ne so, se si guarda Ulisse, tante sono le domande che ci si può fare. Chi saresti se smettessi di identificarti con ciò che hai sofferto, no? Che ti ha fatto soffrire, per dirne una. Chi eri prima della tua guerra? Giusto,
1: mamma
0: per
1: mia,
0: parlare di Ulisse. Oppure, se parliamo del ritorno, Itaca, se oggi arrivassi a casa sapresti ancora riconoscerla in base a quanto sei cambiato, no? Rispetto a tornare a dinamiche di una volta.
1: Dove casa magari sei anche tu,
0: certo,
1: però. Quindi riesci a riconoscere, a trovare un pezzettino di te in ogni parte della tua vita che è cambiata?
0: E poi il richiamo delle sirene, coloro che ti distolgono un po' in generale. Quale voce ti convince a rimandare la tua chiamata? Se ascoltassi il canto delle sirene, cosa sentiresti? Quale piacere immediato sta rubando il tuo destino? Ma poi c'è Calipso, ma poi c'è Polifemo. Qual è il gigante che continui ad alimentare con la tua paura?
1: Mamma mia, c'è un mondo.
0: Un mondo di domande. Mi viene in mente un'altra cosa. Avete un film che parla di voi, dato che stiamo parlando di film e di ritrovarsi psicologicamente nella trama, un film che parla di voi, che ripensandoci dite io sono questa cosa qua, oppure questo film quando l'ho visto mi ha cambiato perché parlava di me, mi ha aiutato in un cambiamento di vita.
1: Certo.
0: Pensiamoci anche noi. Io ne ho uno che mi risuona in testa spesso, e lo dico subito perché avrà un senso: La ricerca della felicità di Will Smith, regia di Muccino, credo che sia.
1: Sì. E Gabriele Muccino.
0: Devo ancora capire perché, ma lo metto tra
1: anch'io.
0: Quelli che... anche tu. Adesso andiamo a indagare, capiamo.
1: Te lo dico ora.
0: Vai.
1: Scemo e più scemo.
0: Ah, pensavo fosse il mio stesso film. Scemo e più scemo, la fede. Beh, l'avete capita, questa donna qui sa essere... com'è?

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Così si intitola Levitating, Dua Lipa, 8 e 38 minuti, buongiornissimo sulla radio che ti fa stare bene, R101. Poco fa si diceva, ma ci sono i film, alla fine i film, i libri, le opere teatrali, sono tutti modi per guardare alla propria vita e capire che a un certo punto magari anche questi contribuiscono a cambiarla, a farci evolvere, e ci siamo detti ognuno ha un po' il suo film, quello che è uno spartiacque, no? Dove poi ci si sente cambiati, magari migliorati. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Il film che in parte ha cambiato la mia vita e soprattutto ha radicato alcune mie convenzioni, quindi migliorando di fatto la mia vita, è Nosso Lar, bellissimo film che parla appunto dell'aldilà e di come è strutturato. Ciao, sono Rea da Torino, accanitissima fan.
0: Grazie Rea, l'hai detto tu appunto dell'aldilà, cioè di cosa accade quando si passa a miglior vita, sicuramente un film che fa riflettere. 331 80 90 101, attraverso nota vocale i vostri racconti, subito arriva Irama. Enjoy the music.

0: La cabana Irama su R101.it per seguire il suo tour da vicino in giro per l'Italia. Noi siamo Radio Ufficiale, 8 e 42 minuti al Buongiornissimo con Manu, con Fede che è al 24esimo caffè di stamattina. Tra poco la sentirete e sentirete soprattutto le vostre voci, perché stiamo chiacchierando di cambiamenti, di vita che riguarda tutti noi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Cari amici, cari amiche, pendo dalle vostre labbra. Non vedo l'ora di sentire la richiesta attraverso nota vocale al numero della diretta della canzone estiva che ti fa stare bene. Scegliete voi, non vi fate condizionare da nessuno.
16: La canzone che mi fa stare bene è I Want to Break Free dei Queen.

Buon gustai che non siete altro. La canzone che ti fa stare bene è il vostro momento da programmatori musicali di R101. 331 80 90 101 per richiederla attraverso nota vocale, come è stato appena fatto. I Queen, I Want to Break Free. Al buongiornissimo, stiamo chiacchierando di film, libri, cambiamenti, cioè quando guardi quel film in cui ti riconosci, col protagonista o con un altro ruolo, e pensi che effettivamente ti stia raccontando qualcosa, magari ti stia insegnando qualcosa, e allora avverti il cambiamento nella tua vita. Tra poco in diretta. Comunque.

0: Mauri, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari al buongiornissimo su R101, sono le 9. Infatti, tra pochissimi secondi arriverà TGCOM 24 con tutte le news che riguardano l'Italia e il mondo. Ci seguiamo già sui social? Potremmo farlo. Facebook, Instagram e TikTok. Digitate sul cerca R101, seguite e ci teniamo aggiornati anche lì, direttamente sul web.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'Aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'AFA resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri in una casa di Altino, in provincia di Chieti. La donna presentava segni di violenza sul corpo, forse di un martello. Al vaglio dei militari la posizione del nipote 25enne, trovato nell'abitazione, in stato confusionale. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio, tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine sulla statale 33 del Sempione si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Dormelletto, procedendo verso l'incrocio Sempione-Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
19: Buongiorno!
20: Buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: R101.
0: su R101, buongiornissimo a tutti voi dalla Manu, da Fede, Federica Salvi, redazione che sentirete tra poco. Stiamo scoprendo, in base alle chiacchierate che abbiamo iniziato a fare dalle 7, che davvero siamo forse accomunati da tante cose, ma una su tutte, che ognuno sta combattendo la propria battaglia. Quando ci guardiamo negli occhi, incrociamo lo sguardo dell'altra persona, c'è un mondo dietro quegli occhi, dietro quello sguardo. Arriva Adele, tra poco ne parliamo.
2: R101.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo. I

0: voce di Adele, Rolling in the Deep. Al buongiornissimo su R101 arrivano le vostre testimonianze, i vostri racconti che parlano proprio di come certi film, certi libri ci aiutino a sopravvivere.
1: Buongiorno R101, io mi rivedo molto nell'Odissea. L'Odissea era un libro che mio nonno mi leggeva sempre da piccola e quindi mi ha accompagnato per tutta la vita, e negli ultimi 10 anni io mi sento ancora come Ulisse nella tempesta. Non ho ancora raggiunto Itaca, anche perché non so più neanche dove sia, cosa sia Itaca, dopo un lutto molto importante, la perdita di mia madre, un altro lutto, la perdita di mio padre, un matrimonio sbagliato, i figli, e tante cose. Non ho ancora ritrovato la mia casa e spero di trovarla presto, per adesso sono ancora in mezzo alle intemperie.
0: La vostra Manu con voi, c'è anche Fede. Fede, è proprio la cifra che ci rendiamo conto stiamo dando a queste mattinate insieme. Siamo partiti proprio dal film,
2: sì,
0: di Christopher,
2: certo,
0: Nolan, Odissea.
2: Siamo partiti da lì.
0: Parlando di cambiamento.
2: Di cambiamento e di vita.
0: E
2: no?
0: Di vita, esatto.
2: Solo che è vita messa giù a parole. Ma poi è quello che fa ognuno di noi. C'è un bellissimo post. Ma ne parliamo dopo, sì, perché sennò esco da, diciamo, mi dilungo.
0: Ne parliamo dopo, e parliamo dopo anche della figura, dato che stiamo citando Odissea come poema e poi come film, della figura di Argo.
2: Sì, quindi Argo è un'altra figura molto, molto caratteristica, a cui Omero aveva dato veramente poco spazio ma molto pregno di amore. Nolan invece l'ha trasformato in qualcosa di più, così, più, non lo so.
0: Espressivo.
2: Sì,
0: espressivo,
2: ecco,
0: tra poco
2: diciamo
0: ne parliamo,
2: così.
0: Anche perché rapporto uomini-animali. Arrivano i Maneskin su R101.

canzone che volete voi con una rima che sia una rima bravissima, amico mio. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, alziamo ancora di più il livello. Volevo salutare Ornella dalla Valle d'Aosta, dice grazie per esserci la mattina. Una frase di Omero cita, ricca di significato per lei: anche i dolori sono dopo lungo tempo una gioia, il dolore che si trasforma in consapevolezza per le esperienze superate con resilienza. Questo Odissea ci sta regalando tanto stamattina, Il film, il poema, prima ancora le chiacchiere di vita insieme. Lui è Bruno.

0: Guardatevi addosso, guardatevi allo specchio se ce l'avete. Ogni tanto in playlist passa quella canzone che ti mette addosso un allure di stile, che sei come nuovo, sei proprio bello, profumato, pronto per uscire e conquistare il mondo. In questo caso Bruno Mars, grazie a lui, al Buongiornissimo su R101, I Just Might, con me Manu, con Fede Salvia in redazione, in diretta sulla radio che ti fa stare bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di Volkswagen.

0: follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
18: Corri da

0: l'ho cantata tutta perché era una mia crush, Craig David, Seven Days. Questo disco mi ha sempre fatto impazzire.
1: Chissà chi non è.
0: Chissà chi non è. Adesso non è che ando coio. Ma adesso cerchiamo di rialzare il livello.
1: Assolutamente.
0: La Manu e Fede, siamo partiti chiacchierando di Odissea di Christopher Nolan, chiaramente partendo prima dal poema. Una figura molto tenera e molto importante è quella di Argo, il cane di Ulisse.
1: Assolutamente. Omero gli dà poco spazio relativo, molto pieno di emozioni, ma poco rispetto a quello che dà Nolan. E ti volevo leggere il pezzo proprio del poema che Omero riserva ad Argo.
0: Vai!
1: Quando finalmente Omero torna a Itaca vestito da
0: Ulisse, torna Odisseo, sì,
1: scusate,
0: torna a Itaca.
1: Scusatemi ascoltatori, ma è molto molto presto. E travestito da mendicante, l'unico che lo riconosce infatti è il cane Argo.
0: Proprio lui.
1: E quando lo riconosce chiude gli occhi e finalmente si lascia andare dopo averlo aspettato per 10 anni e 10, quindi 20. Ed Argo, il fido can, poscia che, visto ebbe dopo 10 anni e 10 Ulisse, gli occhi nel sonno della morte chiuse.
0: Olè! Direi che solo la musica può suggellare questo momento e quello che tutti noi stiamo pensando su quanto sia importante la relazione con i nostri amici animali. Malika Ayan, come foglie su R101. Yeah.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Estate!
2: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
3: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
4: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
5: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

Dios mio, oh my god, call me mamacita, Black Eyed Peas, Ozuna, Ray Soul insieme su R101, al buongiornissimo. Tanti i vostri messaggi a proposito della chiacchierata che abbiamo fatto su Argo, il cane di Ulisse, parlando dell'Odissea. Nessuno tra gli umani, molti di voi hanno detto Penelope, il popolo lo vede solo un vecchio Penelope, non lo riconosce. Argo lo riconosce, grande metafora del torni a casa dopo una giornata con tutto quello che ti è successo, trovi il tuo amico a quattro zampe ed è lui che capisce, uno, come stai e due, come starti vicino. Su R101 arriva la musica firmata Fulminacci, lui è, anzi, si intitola Maledetto Me. Enjoy the music.

0: si intitola Ultimo singolo in ordine di tempo firmato Fulminacci, appena ascoltato al Buongiornissimo su R101 con Manu e Fede. Avremo occasione di salutarci tra poco, darci anche l'appuntamento a domani in queste mattinate in cui è tutto sparigliato e tutta la programmazione ufficiale arriverà chiaramente a partire da settembre, quindi la banda di R101, il Procediamo in diretta come sempre.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
14: Spumante o champagne?
13: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
14: Filetto o entrecote?
13: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti a...

0: canzone che ti fa stare bene la scegliete voi attraverso un messaggio, una nota vocale al 331 80 90 101, senza filtri, senza condizionamenti, quale volete ascoltare.
1: Ciao R101. Ciao. Per la canzone che mi farebbe stare bene mi piacerebbe sentire Shattered Dreams di Johnny e Jets. Ciao, Mirko, sempre di Casale.

0: Canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, Share the Dreams, Johnny Hates Jazz. E come stiamo facendo in queste mattinate, proviamo a dare una chiusa, ma citando persone di un certo livello, alla chiacchierata che abbiamo appena fatto sul cambiamento e su tutto il resto. Fede, come chiudiamo?
1: Chiudiamo con Omero.
0: Vai!
1: Non a caso. Così hanno decretato gli dèi, che nel perdersi ciascuno possa ritrovare se stesso.
0: E quindi noi ci ritroviamo quando?
1: Ovviamente domani dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, per queste due settimane in compagnia nostra. Poi il buongiornissimo andrà avanti e sarà in compagnia di altri altrettanti bravissimi speaker
0: su R101, appunto, per il buongiornissimo. Tra poco ci salutiamo come

0: svegli e più sveglie d'Italia, così come dice la nostra sigla del Buongiornissimo su R101. Grazie per essere stati con noi, grazie davvero di cuore. Un abbraccio dalla zia Manu, da Federica Salvia in redazione, da Edu Mondino in regia. Ci ritroviamo tutti domani, per chi ce la fa alle 7, per chi arriva in corso d'opera comunque facciamo sempre... Sì, Fede, ci sei domani alle 7, giusto? Buona giornata, ciao!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Omicidio ieri sera nel carcere di Prato, la vittima un detenuto di 32 anni nigeriano, ucciso in una colluttazione in cella tra reclusi. Si trovava nella sezione riservata agli autori di reati sessuali, dove l'uomo era ristretto con altre 3 persone. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. Papa Leone ad Assisi per il raduno dedicato a San Francesco. Il pontefice ha incontrato i giovani, esortati ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Su R101, come ogni giorno, siamo insieme in queste 2 settimane in un orario un po' anomalo, dalle 10 alle 13 in diretta, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
18: Posso dire che è un orario che non ci rappresenta proprio per niente.
17: E sembra quasi un discorso
18: ma
17: politico.
18: No, ma 10-13, cos'è? Noi siamo 12-14.
17: Noi siamo 12-14, lo facciamo per tutto l'anno. Ma chi c'è con noi?
18: Jeps in regia, yeah! Pronto a portare giubile e goliardia.
17: Ce l'è di Gaga adesso.

0: The Edge of Glory di Lady Gaga per partire al meglio con questa diretta insieme, come sempre firmata bello da
1: firmata due. Fabio De Vivo, il Musazzi, i Bonazzi di R101.
0: Esatto. Allora, in era social sono tante le cose di cui si può parlare, no? In questi giorni qua stiamo attingendo un po', come fondamentalmente facciamo tutto l'anno,
2: sempre, esatto,
0: da quelli che sono un po' i fatti nostri. Allora, nei giorni scorsi io ho pubblicato delle robe appunto attraverso le mie storie su Instagram che hanno fatto ridere
1: Sandali di Ulisse.
0: No, i sandali ne abbiamo parlato ieri, quindi accantoniamo la cosa perché parliamo di un disagio incredibile. Ma mi piacerebbe parlare.
1: La gente
0: parlare...
1: che si sente cane? La gente che va in giro a abbaiare, fa finta di essere dei cani?
0: Non l'ho pubblicato ultimamente, ma vorrei rifare un video sui Therian.
1: belli.
0: Perché trovo che sia una cosa allucinante, comunque.
1: Cos'hai pubblicato?
0: No, hai presente te che comunque hai miriadi di persone che ti seguono e appunto ti scrivono, ci sono quelli che vanno avanti reiteratamente nonostante tu non risponda mai,
1: sì,
0: sempre con lo stesso medesimo messaggio,
1: sì.
0: Cioè tu ne hai qualcuno, sì,
1: non col medesimo messaggio, no,
0: okay,
1: però che vanno avanti reiteratamente a scrivere, sì, nonostante,
0: okay,
1: non vengano calcolati dal 2021. Sì, e ci sono tanti.
0: Guarda, io ieri per la prima volta ho risposto dopo 3 anni, mm-hmm, ad una persona che puntualmente mi ha sempre scritto la frase senza alcun tipo di punteggiatura: ciao, come stai? Sei bello.
1: Bello.
0: Senza un punto interrogativo, senza un punto. A parte che io faccio sempre molta fatica a rispondere al complimento fine a se stesso perché mi imbarazza.
1: The Live sono da TSO, capisci?
0: Ma infatti volevo capirlo.
1: Ah, no, ma lo sono. Se una persona va avanti 3 anni a scriverti settimanalmente questa frase così copia e incolla, non è a posto.
0: Non è a posto. Io ieri, preso da un flusso di coscienza, le ho mandato una risposta ovviamente priva di punteggiatura per capire se questa cosa potesse attecchire.
1: E lei risposta: ciao Fabio, come stai? Sei bello.
0: Mi dai il tuo numero, sei bello.
1: Ah, beh, c'è stato comunque un upgrade nella conversazione. Quindi assolutamente, io adesso sono a favore di quest'altra persona.
3: Fabio, sei bello, sei bellissimo, sei buono.
0: Sei buono. Ma io credo che sia molto soggettivo, onestamente.
1: È lei, mi sa di sì.
0: Ma parla come Cordelia De Mon.
1: E appunto, quella lì che ti ha scritto comunque parlava così, cioè senza punteggiatura né niente.
0: Mia,
1: ma
0: ragazzi,
1: poi siamo certi che sia una lei?
0: Ma siamo certi che esista?
1: Siamo certi
0: che non
1: sia
0: un bot. Non lo sappiamo, però è quello che vorrei insomma affrontare questa mattina insieme a voi, vale a dire quei cosiddetti, lo dico nel modo divertente del termine, stalker, che sui social vanno avanti a scriverci pur non avendo mai una risposta. Qual è il vostro e cosa vi scrive?
1: Dici che ce l'hanno tutti?
0: Secondo me,
1: anche
0: guarda,
1: se uno,
0: mondo femminile, io credo che
1: followers, vabbè, mondo femminile,
0: io penso che le donne sui social siano proprio quotidianamente
1: buttiamola su direct divertenti che avete ricevuto su Instagram,
0: dai,
1: che è un po'
0: piace.
1: Più ampio,
0: ampia, larga,
1: anche
0: dai.
1: approcci magari di persone che non conoscete, come vi hanno abbordato nei direct su Instagram.
0: Mi piace, dai, com'è che vi hanno abbordato su Instagram, robe divertenti, leggetecele in diretta al 331 80 90 100.
3: Ciao Fabio, come stai? Sei bello.
0: Non era, sei buono?
1: Ma
0: era pugliese, è la voce di Giuseppe Milano questa.

0: Styles, l'abbiamo detto più volte, ci piacerebbe fare serata con Harry Styles e ci si chiede, ma Harry Styles, secondo te, le fa le Crazy Night?
1: Ma secondo te Harry Styles riceve qualche direct particolare su Instagram?
0: Ah, guarda, secondo me, qualcosa di ogni tipo.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Segui R101 anche sui social. Instagram,
13: Facebook,
12: TikTok.
13: Ti teniamo compagnia ovunque.
12: R101.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Mattia Benini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato, salvo qualche temporale sparso sulle Alpi orientali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Alla sera possibili fenomeni di forte intensità anche sulla pianura veneta e friulana. Caldo intenso con temperature dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con...
18: Caldo asfissiante. Combatti

0: Spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: conosce mica, c'è anche il suo imitatore ufficiale. Ha tante qualità sto ragazzo, Peppe. Io te lo dico sempre, insomma.
1: Soprattutto imitare. Imitare è una cosa che non mi riesce, mi spiace.
0: No, mica lo fai bene, mica lo fai bene. È una roba che abbiamo sempre.
1: È un falsetto.
0: Vabbè, ci sta, ci sta.
2: Volevo dire a questa persona che scrive che sei bello, dammi il tuo numero. Gioia, se sei una donna, metti almeno la punteggiatura. Se sei un uomo, metti almeno la punteggiatura.
0: Ma anche se non ti riconosci in un uomo o una donna, oggi la gente si riconosce anche in una docetta tante volte.
1: Vi abbiamo chiesto quali sono quei direct su Instagram che ricevete. Non so, magari anche abordage da parte di qualcuno, qualcosa.
0: Gli abordage. Che potrebbe essere una rubrica, l'abordage. Sentiamo.
3: Ciao R101, io ce l'ho una persona strana e sconosciuta che mi scrive ciao a ogni selfie o foto su storia Instagram che metto con la mia persona e mi scrive solo ciao dal 2024, è un anno e mezzo, non lo sto bloccando perché voglio vedere quanto tempo può durare questa cosa. E mi ha anche fatto gli auguri di compleanno quando mi sono laureata, così totalmente random. Ciao!
0: Guarda che la cosa bella è quella, tu sei affascinato, lì è la psiche malata che abbiamo noi e mi metto io al primo posto. Cioè, non riesci a bloccare perché vuoi vedere fin quando vanno avanti. È quella la verità.
1: No, io non ho mai bloccato, no, ho bloccato una persona una volta, però non posso dire perché.
0: Prego.
4: Ciao Bonazzi, io ultimamente sui social sto ricevendo tante richieste di profili falsi, anche di personaggi famosi per seguirli, ma immancabilmente mi tocca segnalarli o bloccarli e non si arrendono. Bacioni.
1: Vabbè, anche perché, se perché devi bloccarti? Mando una richiesta, adesso bloccare mi sembra un po' forte, no?
0: Si blocca il maleducato, si blocca chi usa parolacce.
1: Chi ti manda delle foto non richieste.
0: Si blocca chi manda la foto fallo, cioè quello si blocca alla fine. Insomma, che arrivano peraltro anche a noi.
1: Il motivo per cui ho bloccato una persona.
0: Eh sì, raga, quando è così.
1: Quando è reiterato nel tempo, capisci? Non è gradito.
0: A un certo punto non posso avere i falli dappertutto, dai.
5: Il De Vivo è favoloso! Lui mi mette sempre cuoricini alle minchie. Che gli scrivo grazie De Vivo, Veronica la donna bionica.
1: È Veronica che ti scrive ciao, come stai, sei bello
0: senza punteggiatura.
1: È Veronica la donna bionica. È lei,
0: grande Veronica la donna bionica. Va bene, se vi va di continuare con gli abordage che vi arrivano via Instagram 3318090101.
1: E adesso sogniamo The Live,
0: sogniamo con John Lennon.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 alle 10:35 minuti, ancora un messaggio, forse due, legati diciamo agli abordage.
1: Uno mi sembra già anche troppo.
0: Anche se mi sono rotto le palle di
1: non facciamo lavorare Jeps più del dovuto, poverino.
0: Hai ragione, anche perché ci deve già realizzare le sigle dei giochi che andremo a fare.
1: Vero. Sentiamo.
2: Ciao, sono Francesca da Foggia. A me invece di solito iniziano a scrivere privatamente oppure su gruppi dove siamo iscritti io e questa persona, inizia praticamente a stalkerarmi, a mandare messaggi che non c'entrano nulla con le tematiche del gruppo dove parliamo. E comunque volevo rispondere alla ragazza che ha contattato Fabio De Vivo: mettiti in fila perché ci sono prima le altre. Ciao.
0: Una volta, amica mia,
1: No, non è vero.
0: Oggi live sono io in fila per andare a prendere la pensione.
1: The Live è richiestissimo.
0: Guarda, una volta devo dire grazie anche al lavoro che facciamo, perché questo è, tu lo sai, una cassa di risonanza pazzesca. Sì. Cioè oggi io mi muovo oggi mi muovo mettendo le mani dietro la schiena.
1: Ma che
0: ragazzi,
1: tu ti muova così non influisce sul gusto.
0: Inficia però comunque il mio ego.
1: Quello non sono d'accordo. Quello sì.
0: Va bene. Dai, c'è la musica qui su R101. Arriva Baby K, Tuca Macarena. Enjoy the music.

0: Baby K, Tuca Macarena, il nostro Jeps ci ha fatto ascoltare adesso un jingle e mi ha fatto venire voglia di parlare di una roba.
1: Io avevo
0: dopo
1: una perplessità su questo video musicale, perché palesemente una canzone scritta per i mondiali, per l'Italia, però l'Italia non ci è andata.
0: Ma non se n'era accorta Baby K.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
1: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
0: okay,
1: ogni
0: ora. Un altro magari?
1: Non so cosa ci penso.
0: Ah, va bene.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
15: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
16: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Giuliano, qua la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi.
1: Scegliete voi a qualsiasi ora, ogni ora, e appunto sentiamo chi ha richiesto questa.
2: Ciao, sono Andrea, la canzone che mi farebbe stare bene è Moonlight Shadow.
0: Ah, senti,
1: bella. Questa approvo.
0: Approvo e apprezzo. La vacanza di Natale del 1990.

0: Qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio. Potete farlo ogni ora, chiaramente con una canzone diversa.
1: Dopo parleremo, me lo sento, di felicità.
0: Felicità?
1: Sì, voglio sapere le persone quando è che raggiungono un po' il benessere, la pace dei sensi. Cioè, tipo per me, quando torno a casa dopo il lavoro, so che non ho impegni, posso stare sul divano tutto il giorno. Quella per me è la felicità.
0: Ma vuoi farlo adesso?
1: Tra poco.
0: Boh, se vuoi facciamo anche adesso. Cioè, buttiamolo.
1: Brutta,
0: no, no, buttiamolo fuori anche ora.
1: Quando è che le persone raggiungono, cioè, il benessere?
0: Sì, quella pace dei sensi.
1: La pace dei sensi, ecco.
0: Cioè, quella roba lì che dici. Oh. Ora sto bene.
1: Sì, torna...
0: È una cheat, tra l'altro.
1: Ora sto bene. Ok, l'ho colta. Ora sto bene. E che senza il cane in braccio non mi veniva. Dai, mi piace, mi piace. Perché voglio capire anche le persone quando si sentono nella pace dei sensi.
0: Sì, che è una roba che secondo me raggiunge anche un po' con l'età, no?
1: Sì.
0: Quando cominci a camminare appunto con le mani dietro la schiena, cosa che ormai faccio sempre più spesso.
1: Quando anche sei già pronto per uscire ma vieni paccato, quella è pace dei sensi.
0: Quella è pace, quella dei, pace dei sensi, ragazzi. Sì, quella roba lì. Anche sì, quella cosa che sto facendo io adesso, che non si vede, cioè ho le mani praticamente non dietro la schiena, ma ce le ho avanti. Tanto anche un po' a ridosso del pacco, scusate.
1: Va bene, va bene. Abbiamo pronto a correre, Marco Mengoni.
0: Sì, però aspetta.

0: Despacito degli Angeli qui su R101 alle 10:59 minuti, noi presenti fino alle 13, così come accadrà fino al 14 di agosto.
1: Fabio Vio Musazzi, tra poco parleremo di benessere, no benessere, come pace dei sensi.
0: Sì.
1: Ringraziamo anche il nostro Jeps che riconferma la sua presenza per le prossime due ore.
0: Esatto, esatto. Dai, continuate anche voi a stare con noi, e qualora vogliate già dirci qual è quella roba che vi fa andare totalmente in pace dei sensi, 331 80 90 101 con la voce.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dopo l'accordo Iran-Oman su Hormuz si attende ora la riapertura dello stretto. Teheran dice presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Dagli Stati Uniti J.D. Vance definisce il processo di pace irregolare e complesso. Una petroliera segnala esplosioni proprio a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino va avanti. Zelensky conferma che Kiev ha attaccato raffinerie russe nonché navi della cosiddetta flotta fantasma. Blackout in 5 regioni dell'Ucraina per gli attacchi delle forze di Mosca. Dall'Italia con la bagarre alla Camera dei Deputati dopo il no all'uso delle chat in ordine alla vicenda del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto dall'Aula la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, protestano PD, AVS e 5 Stelle. In Umbria il Papa in visita oggi a Assisi ricorda che da San Francesco i cristiani devono apprendere che la radicalità evangelica è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ha detto il pontefice, ma sensibili, attenti e umili e accoglienti verso tutti. Salgono a 7 le vittime dell'incidente stradale lungo la Terni di Eti. Morto il 58enne residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva a Perugia. Domani sarà lutto cittadino a Massa in concomitanza con le esequie di Graziella Baldini e Paolo Cosci, morti nell'incidente. Oggi il caldo sull'Italia raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso su altrettante monitorate, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E siamo su R101 come ogni giorno, insieme dalle 10 alle 13 in radio ma anche in TV sul canale 67.
1: Noi ci siamo, e voi, Fabio De Vivo Musazzi, Jeps in regia. Abbiamo già qualcosa, abbiamo già ricevuto qualcosa sulla pace dei sensi?
0: Esatto, perché di quello che stiamo parlando è che vogliamo insomma invitarvi a scriverci, a mandarci anzi messaggi vocali. Quando è che raggiungete la pace dei sensi? Quella roba che si chiama felicità.

0: 101 alle 11:05, perché si fosse sintonizzato solamente adesso. Abbiamo deciso di parlare con voi di quella che possiamo denominare
1: la pace dei sensi.
0: Pace dei sensi, sì. Un piccolo angolo di felicità, cioè quella cosa che vi fa proprio essere sereni, contenti, felici. Tu hai fatto un esempio: quando sì. torni a casa e ti plazzi sul divano.
1: Non torno a casa, so che durante la mia giornata non ho più nulla da fare, mi metto sul divano e dico: oh, le prossime 7-8 ore io le posso tranquillamente passare. Lì mi sento bene proprio.
0: Vedi, è un po' quello il concetto, cioè quella roba proprio che vi fa stare finalmente bene, cioè che vi guardate allo specchio con un cane in braccio e dite: ora sto bene.
1: Beh, ma è bello. Ok, no. Un'altra una cheat che non ha colto nessuno, purtroppo. Però questa cosa qua, stiamo parlando di questo.
2: Fabio da Parma, io nonostante l'amore folle che ho per tutta la mia famiglia, e la pace dei sensi la trovo quando sono in montagna con il mio cane a passeggiare in mezzo alla natura nel silenzio più assordante possibile. Quello per me è la pace dei sensi, assolutamente sì. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Lo capisco perfettamente, perché la mia pace dei sensi, io mi rendo proprio conto che a livello endorfinico, quando magari vado a ferrare, arrivo alla fine e in quel momento mi sparo il birrozzo, per me quello è l'orgasmo, ragazzi. Ormai mi rendo conto che è così.
1: Io paragonandolo, ma non troppo, quando vado a pescare. Io quando sono lì, sto lì a pescare, so che starò lì per le prossime 7-8 ore.
0: Ma sarebbe un segmento fisso.
1: 7-8 ore è il segmento della mia pace dei sensi.
0: È un po' come nel film About a Boy, dove Hugh Grant diceva: divido il tempo in segmenti da 15 minuti. Tu invece lo fai in 7 ore,
1: vero? Quando sono lì che pesco e sono da solo e sono mio, bello, bello.
0: Bello, bello, bello. E oltre alle 7-8 ore ci sono 7-8 birre.
1: 7-800.
0: Vabbè. Dai, quella volta in cui pensate: sono contento, sono felice, ho raggiunto la mia pace dei sensi. Quando è che avviene? 331-80-90-101, lo vogliamo sapere attraverso i vostri messaggi. The One Republic, questo è Someday. Someday.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.

0: Punk di Francesco Gabbani qui su R101 alle 11:13 minuti, mentre parliamo di pace dei sensi. Ma non è che quella che raggiungiamo quando a un certo punto non hai più voglia di fare capito?
1: Un mini nirvana, il mini nirvana durante la vostra quotidianità.
0: Esatto, sentiamo.
2: Allora, vi sembrerà strano, ma io la pace dei sensi la trovo in bagno, attenzione, cioè, mentre mi faccio la barba, non so perché mi piace talmente tanto, mi rilassa e trovo la pace dei sensi.
1: Farsi la barba?
3: Ma noi non giudichiamo assolutamente.
1: No, no, no, tu è giusto, mi piace questo qua che la pace dei sensi si fa la barba.
0: E vai, ci sta.
4: Ciao 101. Ciao. Io non raggiungo la pace dei sensi, ma mi sento felice quando metto piede in aeroporto, soprattutto se internazionale, per la partenza per qualche luogo lontano, bello, bellissimo. Ciao, Anna Maria.
1: A me capita il contrario, però, cioè quando metto piede in aeroporto tornando da Malpensa. Io, mamma, quando io arrivo a Malpensa da un viaggio io sto bene, cioè, no, quando esco da lì vedo i taxi, mi sento bene.
0: No, no, allora io capisco la nostra amica, anche io sono così, però poi mi viene l'angoscia del viaggio, perché a me le tante ore che ti dividono poi da una località dove arrivi tante volte sfranto ormai mi stufa. Però quando arrivo a Malpensa, Alinate, quel che è,
1: sei gasato.
0: Sono gasato. Sono proprio gasato. Lo so, lo so.
5: Mi sento felice e in pace quando riesco a stare un po' sul divano, bello, ascoltare la vostra musica, bello, insieme ai miei cani e ai miei gatti, bello, e quando posso ascoltare un po' della musica che amo di più. Sia. Ciao Giulia.
1: Ennio Morricone, Claudio Baglioni, chiaramente. Messaggio straordinario questo. Io sono, tra l'altro, mi sento anche un po' simile alla sua età, nonostante era un po' più Hergé di me, però mi sento vicino a lei.
0: Va bene, c'è Teddy Swims, questo è Mr. Know It All.

0: lui Teddy Swims qui su R101.
1: Sì, stiamo parlando di... Scusate, di cosa? La pagina dei sensi.
0: La pagina dei sensi, quando la raggiungi, quella roba che ti fa essere...

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci sono canzoni che possono essere anche tatuaggi, come Halo di Beyoncé.
1: Sì, quasi ne prenoto uno e vado a farmelo. Anch'io.
0: Va bene, stiamo parlando con voi invece di quel momento in cui raggiungete un po' un cosiddetto mini nirvana.
1: In che modo, in che punto della giornata lo raggiungete?
2: Sentiamo. Buongiorno Bonazzi, Ettore Martinsicuro. Io la mia pace dei sensi la raggiungevo quando andavo in vacanza in montagna, soprattutto in Austria, per un semplice motivo: non sapendo e capendo la lingua, era il momento più bello, perché è stressante sentire sempre i discorsi della gente che tuttora non fanno altro che lamentarsi, lagnarsi, piangere, disperarsi, anche quando vanno in vacanza e vanno in uno chalet a fare colazione. Allora lì io, non comprendendo la lingua, ero felice.
1: Bene, potevi, guarda, io sono felice quando vado in Austria perché non capisco niente. Va, questo, chiusa in 6 secondi, pronti via. No, sentiamone altri.
3: Ciao ragazzi,
1: però,
3: io raggiungo la pace dei sensi quando non ho a casa nessuno, né marito né figli che rompono le scatole. Per me è il paradiso. Ciao, questo, Rosy da Varese.
1: Questo Rosy è un grande must, devo dire. Cos'è? Bei capelli, sei pettinato i mortaretti.
0: Sono venuto in moto senza casa.
1: No, ma te li sei toccati adesso, non eri così?
0: Sì, perché mi sono guardato,
1: sembri,
0: prima e assomigliavo
1: a Marv di Mamma perso l'aereo quando prende la scossa. Sentiamo l'altra vostra pace dei sensi.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, io la pace dei sensi l'ho avuta da un paio d'anni, da quando ho conosciuto il mio compagno. Pucciola. È un uomo che mi completa al 100%, e quindi quando sto con lui è, per me è la pace dei sensi.
0: Wow.
4: Specialmente quando facciamo l'amore, proprio mi è la felicità, perché arrivo al massimo.
0: Non c'è il pushing.
1: Una lacrima che mi solca il viso. Ne riparleremo tra un 5-6 anni.
0: Ma hai voglia di quello sicuramente, guarda, te l'assicuro. Ma a un certo punto sarete ai margini del divano, vi guarderete dicendo: ma chi è sto qua?
1: Mio fratello,
0: mia sorella.
1: Ma questo è incesto.
0: Cosa facciamo? Continuiamo così o vogliamo cambiare argomento in corso d'opera?
1: Ancora un pochino, mi piace sentire quando gli altri raggiungono la pace dei sensi.
0: Esatto.
1: Mi fa stare a me con la pace dei sensi.
0: Ti senti un po' con un cane in braccio e dici: ora sto bene.
1: Ora sto bene, esatto.
0: Dai, 331 80 90 101 i vostri messaggi.

0: Iosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Io qui su R101 e stiamo parlando di felicità, ma quella felicità che raggiungi un po' nello stile della pace dei sensi, cioè quelle piccole cose che ti fanno dire ora sto bene.
1: Ora sto bene, sentiamo la vostra piccola felicità quotidiana.
2: Ciao ragazzi, io guarda, raggiungo la pace dei sensi quando vado al mare. Solo a vedere l'orizzonte mi sento in pace col mondo, ecco, il mare mi mette proprio una sensazione di benessere infinito. Niente, volevo dirvi questo, buone vacanze, ciao ragazzi.
0: Mi fa anche a te?
1: No, né per niente, no, vabbè, ognuno, comunque mi piace anche tutte queste sfaccettature delle persone.
0: Siamo variegati, poi.
3: Ma guardate, io la pace dei sensi l'ho raggiunta con la separazione prima e il divorzio dopo, quindi vorrei ricordarlo a quelle signore che si lamentano della famiglia. Un abbraccio da Daniele.
1: E lui ha la sua pace dei sensi sotto questo punto
0: ma
1: di vista.
0: Sai cos'è? Non è tanto la pace dei sensi, è più lo sbattimento che tu vivi durante tutto quel periodo, che quando si va a concludere senti un senso di...
1: Un po' come quando finisci l'esame orale di maturità. Quando finisci ti senti svuotato completamente, dici sto bene.
0: Esatto, ora sto bene.
1: Ora sto bene.
4: La mia pace dei sensi, quando sono in mezzo a un fiume a pescare, Bello. È il massimo della vita.
1: Io ti posso capire, anche qua senti dalla voce che è paragonabile alla mia più o meno, un po' l'età c'è.
0: Esatto.
5: Sì, la pace dei sensi per me è quando a fine giornata posso mangiare un piccolo gelato, un pezzo di crostata o qualsiasi altra cosa dolce.
1: Uno sfizio di gola è la sua pace dei sensi.
0: Quello che io di solito faccio mangiando mezzo barattolo di crema alla nocciola.
1: Esatto. Pucciato con le brioche.
0: Io vado a cucchiaiate.
1: No, io puccio la brioche dentro.
0: Te pucci anche la brioche nella maionese, voglio ricordare, e non è una cosa che si fa per dire.
1: La maionese sta bene con tutto.
0: Va bene, dai, nuova musica qui su R101 di quella che vi invitiamo ad ascoltare alla grande, tenere le orecchie belle tese. Stefano Pitasi, Labra Lime.

0: Time di Stefano Pitasi qui su R101 e radio, ma anche in video sul canale 67.
1: Dai, tra poco ancora due benesseri vostri quotidiani e poi cambiamo e giochiamo, eh.
0: Esatto, poi dopo si gioca,
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia!
8: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Ogni ora arriva la canzone che ti fa stare bene.
4: Ma il triangolage,
3: triangolage
4: è stato considerato da qualcuno.
3: Ma secondo me, guarda, ai giorni nostri, sì,
4: sì, ai tempi in cui la cantava Renny,
3: era un po' utopia. Secondo me c'era, accadeva, ma era visto un po' come un scandalo. Invece oggi no.
4: L'hanno richiesta The Live,
3: il
4: l'hanno
3: triangolo?
4: Richiesta, sì.
3: Ma siamo coinvolti in questa cosa?
4: No.
3: Ah, meno
4: no.
3: Male, meno male. Chi è che c'è?
5: La canzone che mi farebbe stare bene, o comunque mi farebbe divertire ascoltare, è Il Triangolo No di Renato Zero.

0: Triangolo qui su R101, forse una delle canzoni che più contraddistingue quella che è stata la sua incredibile carriera. Questa è la canzone che ti fa stare bene da un gigante della musica italiana ad un altro, perché dai social abbiamo appreso della scomparsa di uno dei più grandi cantautori italiani. Noi abbiamo il compito di essere scanzonati, però quando ci sta da rendere omaggio, esatto, ad un personaggio come questo va fatto.
1: Dispiace tantissimo la scomparsa di Francesco Guccini, sì, l'abbiamo appresa tutti in questi minuti. E niente, per me è sempre quando muoiono questi grandi della musica italiana, per me è sempre una mazzata incredibile.
0: Esatto. Poi va detto, una cosa che diciamo sempre molte volte per scherzare, ma è vero che il Musazzi comunque è talmente appassionato alla musica cantautoriale italiana che una roba del genere sicuramente colpisce soprattutto chi come lui ha amato i testi di uno dei più grandi cantautori italiani.
1: Assolutamente vero. Gino Paoli, Guccini.
0: Se ne stanno andando in tanti.
1: Ma sempre quando siamo in onda noi, però.
0: Ma chissà perché. Chissà perché.
1: Vengo più a lavorare.
0: Mamma mia. 86 anni, vabbè, la sua vita l'ha fatta, la sua carriera l'ha fatta, e sicuramente il lascito che comunque dona a tutti noi italiani è grande. Ciao Francesco Guccini, grazie mille di aver donato la musica italiana a noi.
1: Che penso, senti qua. Si presero per mano e andarono insieme. Incontro alla sera. Va bene, dai.
0: Dai. Un saluto a Francesco Guccini.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: Gioia Samurai J qui su R101.
1: Tra poco giochiamo. Giochiamo tutti insieme. Due manche nuove con due sigle nuove, grazie all'ausilio del nostro Jeps.
0: Abbiamo anche dei premi nuovi, oppure
1: quando arriverà Paolini lo decideremo.
0: Esatto. Paolini non c'è oggi. C'è Regazzoni.
1: E allora mettiamo Regazzoni in premio.
0: Mettiamo Regazzoni in palio.
1: Un aperitivo con Regazzoni.
0: Esatto, esatto. A sua insaputa, che va bene così. Poi dopo si gioca. Abbiamo anche delle sigle nuove. Insomma, mica
1: mica cutica. Patate.
0: Mica patate.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington, secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria. La procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminata alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia. La BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno sui tassi di interesse. L'Eurotower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 13 in questo orario un po' inusuale, desueto per quanto ci riguarda.
1: Un orario provvisorio in cui trasmettere i bonazzi di R101.
0: E ci teniamo a dirlo.
1: Ci teniamo a dirlo che è provvisorio perché torneremo al nostro 12-14 il 31 agosto.
0: Dopo le dovute vacanze. Ma prima fino al 14 d'agosto ne siamo presenti, dalle 10 alle 13 il Musazzi, Fabio De Vibo in regia.
1: Jeps, il nostro preparatore di sigle.
0: Esatto, Giuseppe Milano.

0: Dance Monkey per gli amici, muffami muffami di Tonzonai, così che dice nella canzone.
1: Sì, non so cos'è, delle parole vere quali sono?
0: Muffami? Non sai che non lo so.
1: Muffami?
0: Mi piaceva
1: per
0: me. Muffami.
1: Muffami è più bello, secondo
0: muffami,
1: me.
0: Muffami, cioè abbiamo un po' cospargimi di muffa.
1: Abbiamo una nuova sigla della
0: una nuova sigla, ma di quale gioco?
1: Dore mi ricordo.
0: Uè,
1: la lanciamo?
0: Sentiamo?
1: Vai.

0: grazie, Devivo. Dore mi ricordo, un gioco semplicissimo. Noi vi faremo sentire l'intro di una canzone, in questo caso veramente, veramente famosa. Non diciamo neanche se è italiana o no, perché è troppo famosa. E voi dovrete dirci il titolo della canzone.
1: Sai di cosa voglia?
0: Di muffami.
1: No, di risentire la sigla.

0: siete vivo. Allora, posso dire però che quella di ieri con il Musange dell'Envy era più bella, eh? Però anche questa, dai, sei stato bravo, Jeps, grazie.
1: Bravo, bravo. Vabbè, al volo invece il pezzo della canzone di cui dovete indovinare il titolo.
0: Aspetta, mettimi a zero la base sotto, silenzio, vai. Secondo me è troppo facile.
1: Già così con due note?
0: Sì, perché sono quelle due lì, cioè è proprio facilissima questa. Sì, dai, ma poi va avanti. Cioè, nella tua testa va avanti questa canzone. No, non per me. Questa canzone qua va avanti nella testa delle persone. Guarda, secondo me controllano, già ha risposto. 331
1: va avanti
0: 80,
1: di
0: 90,
1: default,
0: 101.
1: Dici?
0: Sì, va avanti di default.
1: Sentiamo.
0: Sì, a te non va avanti di default.
1: Va avanti di base. Di default.
0: Vabbè, 331 80 90 101, che canzone è?
1: Dovete indovinarlo voi, cercateci di... Mi ricordo.
0: Niente.
1: No. Vabbè, niente, dai, indovinate che va bene così. C'è Giorgia, questa è Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: di Tame Impala qui su R101 alle 12:14.
1: Stiamo giocando a Dore, mi ricordo. State provando a indovinare una canzone, a parer mio, semplicissima.
2: Però ci sono tante persone live che hanno sbagliato.
0: Mi sto facendo prendere, mi sembra quasi di essere tornato quando facevo animazione nei villaggi.
2: Ci sono The Live e Japs che stanno ballando ogni volta che parte la sigla in una maniera spropositata.
0: Ma soprattutto indecorosa. Va bene, il pezzettino da indovinare è questo.
2: La canzone che va avanti nella nostra mente per forza. Infatti,
0: tu pensa,
2: hanno indovinato tutti?
0: No,
2: ma non è
0: hanno
2: possibile.
0: Sbagliato in tantissimi.
2: Ma chi?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Solo per te dei Negramaro.
2: Ma che solo per te dei Negramaro?
4: Ciao ragazzi, secondo me è Estate dei Negramaro.
2: No, no.
0: Estate!
2: No, non, no, è, non è quella.
5: Ciao Irma da Roma, secondo me è Trouble dei Coldplay. Ciao,
0: è
5: un abbraccio.
2: È Troubles? No, non è Troubles. No, no.
6: Ciao ragazzi, la canzone è Gazzelle, Tutto qui. Angelo da Gallarate, un abbraccio.
7: A me sembra Tutto qui di Gazzelle, direttamente da Sanremo 24.
0: Ma sento di dire che non solo non è Gazzelle, ma non sono neanche Gazzosa.
2: Non sono nessuno, né Gazzelle né Gazzosa, non sono loro. Continuate a indovinare il 3318091 questa canzone. Mi raccomando, indovinate, altrimenti mi vedrò costretto a stracciarvi il passaporto.
0: Forse ce l'abbiamo?
8: 5 giorni di Michele Zarrillo.
2: No, no, no, quei 5 giorni. Qua mi sento in dovere. Niente. Qua è partita il balli dell'estate. Continuate a indovinare al 331 80 90 101, grazie.
0: Ciao.

0: Daniel Run qui su R101, siamo insieme, stiamo giocando.
1: Sentiamo il pezzettino da indovinare. Che canzone?
0: Hey Smith, Daniel Run qui su R101, siamo insieme, stiamo giocando.
1: Sentiamo il pezzettino da indovinare.

0: su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Con Amecon

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: del fuoco di Eros Ramazzotti qui su R101 alle 12:28 minuti. Continuiamo a giocare a
1: Mi ricordo.
2: Grande festa qua in Bonassi di R101 per questo avvento delle sigle. E stiamo giocando, andiamo a chiudere questa manche di Dore Mi Ricordo. Il pezzettino della canzone che state provando a indovinare è questo.
3: Vabbè, a sto punto farà andare avanti.
4: No. Beh, ma ragazzi, ma queste due note di pianoforte, sicuramente è Wish You Were Gone dei System of a Down.
3: The Live? Il tuo mondo questo qua. No, l'internazionalità no. Non è mio.
0: Per via,
3: non è comunque
0: per
3: questa.
0: Per via di coloro che la cantano.
5: Per me è Il Filo Rosso di Alfa.
3: Non è Il Filo Rosso di Alfa.
6: No. E io sei lei, Biagio Antonacci.
3: Nemmeno Biagio.
7: Ciao, no. What was I made for? Billie Eilish.
3: No. Billie Eilish the Live, no, no.
8: Se
3: no.
8: Proprio te lo devo dire, di Vasco Rossi.
3: No, no, non è.
9: Secondo me, senza fare sul serio di Marika Ianna.
3: Neanche.
10: No. Ciao, R101. Per me, Generale di Vasco Rossi. No. Marco da Busto Arsizio.
3: Infatti che Generale di De Gregori. Però fa niente, no, no.
11: Ciao, Bonazzi, troppo buoni. Per me, I'm Blue. Da bolle da bolla.
3: No, non sono da bolla.
2: Però The Live abbiamo anche uno sfracello di persone che hanno indovinato e ne abbiamo selezionate qualcuna. Sì.
12: Dore Mi Ricordo, quello che le donne non dicono.
13: Ciao, per me è Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono.
14: Ciao Musazzi, buongiorno. Le donne non dicono, o almeno a me è andata avanti così la canzone. Buona giornata.
15: Ciao R101, secondo me è quello che le donne non dicono.
16: Ma non è quello che le donne non dicono.
17: Ciao Cinzia da Reggio Calabria. Certo. Quello che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia, secondo me la canzone.
18: Quello che le donne non dicono, della mitica zia Fiorella Mannoia. Un bacio da Vanessa di Lecce.
2: Quello che le donne non dicono, ma abbiamo una sigla nuova. Ah no, tra poco sigla nuova per la nuova manche di Cartoonage.
0: Però fammi salutare già, sì, che ci siamo anche degli amici. Salutiamo che? Enrico, ma salutiamo soprattutto
3: Enrico? Enrico chi? Ne conosciamo tanti.
0: Enrico di Bormio.
3: Ah, e beh, coi kids, zio?
0: Il nostro amico Enrico di Bormio, no? Enrico
3: grande.
0: Possiamo dare il cognome,
3: ma noi possiamo dire
0: chi
3: tutto.
0: Se ne frega, ma carini,
3: grande,
0: lo salutiamo
3: Enrico.
0: Ma soprattutto fammi salutare Ciclo Claudia, che è una guida, ma è soprattutto una influencer di biking.
3: E allora, salutiamo.
0: È una che quando sono andato in bici settimana scorsa praticamente si fermava a fare le foto e poi mi superava tre volte.
2: Questa è la prestazione artistica di una donna rispetto a un uomo non allenato.
0: Attempato.
2: Quindi, Enrico,
0: ormai
2: ci vediamo a fine agosto. E Ciclo Claudia
0: anche.
2: Anche.
0: Portatelo in gravel.
3: Perché è grave,
0: cioè, no, è la bici.
3: Io non la voglio far fatica, Enrico lo sa. Non ti preoccupare, io ho quattro batterie sulla bicicletta e via. E via andare.
0: Ma che sei un telecomando che c'è, sì, quattro batterie?
3: Io devo fare la Stelvio senza la
0: una volta la
3: solo elettrico.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Habit di Rosé Bruno Mars qui su R101, le 12:36 minuti. Noi non lesiniamo mai quando si tratta di giocare, infatti di giochi ne abbiamo due,
1: una nuova manche di un gioco che nuovo perché abbiamo la sigla nuova, ma il gioco è vecchio. Il gioco è Cartoonage.
0: Sigla.
2: Cartoonage, indovina il cartoon che è.
3: Con Musazzi ed è vivo.
2: Cartoonage.
1: Ma il budget per fare questa sigla era più basso rispetto a ieri. Vabbè, fa niente. Il gioco appunto è semplicissimo, The Live. Noi vi faremo sentire l'inizio di una sigla.
0: Hai notato che non mi sono entusiasmato sulla sigla?
1: Non hai ballato.
0: No, dai, su quella sì, però vabbè.
1: Cos'è che stavo dicendo? Mi ricordo
0: che il
1: più.
0: Gioco è semplicissimo.
1: Il gioco è semplicissimo, vi faremo sentire l'inizio della sigla di un cartone animato e voi dovrete dirci appunto il titolo del cartone.
0: Dai, via la base, sentiamo.
1: Facilissimo.
0: Ma così?
1: Facilissimo. Per chi è nato negli anni 80 è facilissima. Per chi aveva delle sorelle è ancora più facile.
0: Sarà quello.
1: Per le donne è proprio regalata.
0: Vabbè, raga, dai. 331 80 90 101 non è di Vasco Rossi e neanche di De Gregori, ma è una la sigla di un cartone animato, dovete indovinarla voi, provateci.
4: Enjoy the music.

0: Solo nostra.
1: Solo nostra, la bossa nostra di Gaia qui su R101 mentre giochiamo a Cartoonage.
2: Stanno indovinando il cartone animato, Jeps. Così così. Facciamo risentire allora il pezzettino. Che cartone è? Dai, ma basta.
3: Allora diamo il titolo a sto punto.
1: Vabbè,
3: e via.
1: Andiamo via già adesso, no?
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
1: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: No, è mio! È mio! Guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Allora deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Dietro una scelta c'è sempre qualcuno. Chi?
1: Ciao, sono Leonardo. La canzone che mi farebbe stare bene è Bad di Michael Jackson. Grazie.
0: Sei gasato?
2: Questa la apprezzi te.
3: Io sì.
2: Sì, no, penso che tanti italiani apprezzino questa scelta della nostra Bonazza.
0: Esatto, particolarmente. Tra l'altro è proprio su quest'album che va a volgere al termine il primo capitolo di quello che poi secondo me sarà una saga, che è quella su Michael Jackson.

0: Who's Bad di Michael Jackson, una canzone che ti fa stare bene. Sceglietene sempre una diversa ogni ora, ma forse abbiamo la soluzione al gioco.
1: Sì, andiamo a... Scusate, non sono abituato ad avere sigle.
2: Cartoonage.
1: Sentiamo il pezzettino del cartone che state provando a indovinare.
3: Beh, lascia andare a sto punto, intanto diamo la soluzione.
0: Dai, abbiamo una serie di no.
4: Sono Cinzia, per me Britney Spears, I Did It Again.
1: Il cartone animato.
5: Girobo d'acciaio.
3: No, non è Girobo d'acciaio.
5: Gemelle Hologram.
3: Chi?
0: Gem e le Holograms.
3: Una roba vecchia. Una roba,
6: no, buongiorno, no, secondo me è Mila e Shiro.
3: No, non è Mila e Shiro.
7: Per me è Piccole Donne.
3: Nemmeno Piccole Donne.
0: No.
3: Abbiamo i giusti?
8: Oh, nazzi, questa è Sailor Moon e il cristallo del cuore.
9: Vabbè, è semplicissima. È Sailor Moon e il cristallo del cuore.
10: Sailor Moon e il cristallo del cuore.
11: Ciao, è la sigla di Sailor Moon, terza stagione.
12: È Sailor Moon!
13: Scusate, troppo entusiasmo perché adoro quella sigla. Anch'io. Sono andata a Pescara, un abbraccio.
14: Qual è? Sailor Moon! Dai, cantala! Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon.
3: Cristallo del cuore, Sailor Moon, il cristallo del cuore, terza stagione, straordinaria.
0: A me
3: canzone
0: dava
3: che gaso.
0: Dei pruriti, quella con i capelli blu. Chi era?
3: Blu era Sailor Mercury.
0: Mercury
3: era interessante. Ma a me piacevano Sailor Urano. Mi piaceva Sailor Urano, era nuova, perché è entrata appunto in questa serie qua, nel il cristallo del cuore.
0: Sarà il nome, guarda.
3: Anche Sailor Plutone era un bel.
0: Cesare Cremonini, buon viaggio. Shared Love.

0: di Temper City. È così che andiamo a chiudere questa diretta insieme su R101, che non ha un nome ma un'illusione, che sono i Bonazzi di R101.
1: Bonazzi 100 di R101, Fabio De Vivo, il Musazzi e il grande Jeps. Domani ci sei, Jeps, allora
0: grande.
1: Domani
0: sei affezionato.
1: Noi a Dio piacendo torneremo dalle 10 alle 13.
0: Esatto, con il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Arriva a farvi compagnia Leonardo Regazzoni. Ma è qua o è a casa?
1: È su.
0: Vuole venirci a salutare?
2: No. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento, bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria. La procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminate alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia, la BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno sui tassi di interesse. L'Eurotower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Eccoci qua, non sono a casa, ci sono, è dallo studio 20, quindi al piano di sopra per chi ci vede anche in TV sul canale 67. Saluto i Bonazzi da qui, domani passerò a salutarvi, promesso. Sono Leonardo Regazzoni, insieme fino alle 17, buon giovedì 6 agosto, buon pranzo, visto che sono le 13:02, oggi e domani insieme fino alle 5, appunto, come dicevo poco fa. Ciao a Claudio Cucù Randone in regia e ciao a tutti voi, anche dalla TV sul canale 67. Partiamo.

0: Ma che bella energia, come iniziamo bene questo nostro giovedì su R101. Buon estate, buon pranzo a tutti quanti voi là fuori. Era Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, 2008, l'anno in cui ci ha riportato questa bella canzone, anche bella fresca, no? A livello di sonorità, e il clima fuori un po' meno, 27 città da bollino rosso oggi, è il numero più alto di quest'estate, e l'afare sarà fino a Ferragosto, quindi insomma ancora una settimana abbondante di gran caldo torrido. Uno su due invece, leggevo, gli italiani che utilizzano l'intelligenza artificiale per programmare le proprie vacanze. Cioè ormai le agenzie viaggio si utilizzano un po' meno e ci si affida all'intelligenza artificiale proprio per programmare dei budget e degli itinerari per i viaggi estivi. Quindi per esempio voglio fare un viaggio in Sud Italia cambiando tappe ogni giorno sul mare, spendendo tot, e lei ti fa una sorta di itinerario da seguire. Ovviamente non sempre funziona alla grande, però in certi casi il risultato è accettabile. Volevo sapere, innanzitutto, piccolo dato, questo utilizzo dell'intelligenza artificiale per programmare le vacanze è diffuso soprattutto tra i 30 e i 39 anni, quindi la fascia invece tra i 40 e i 49 utilizza metodi ancora più tradizionali. Volevo sapere se voi siete tra questi italiani, cioè se siete tra il 50% degli italiani che hanno organizzato le vacanze in questo modo, o se invece vi siete rivolti a un'agenzia viaggi, se avete organizzato da soli, magari ancora con le guide turistiche online in qualche modo, se avete scelto un viaggio di gruppo, quindi già tutto programmato, bisogna solo pagare, o se invece avete una casa di famiglia da utilizzare, magari come tutte le estati. Vi aspettiamo, messaggio vocale al 331 80 90 101, intanto Alfa.
1: Dimmi perché

0: Midi Pill, Giselle qui su R101, letteralmente domenica mezzogiorno in punto. Noi siamo invece nel nostro giovedì 6 di agosto, 13:13, e comunque un orario di pranzo, e tanti di voi ci stanno anche raccontando appunto che stanno mangiando in questo istante. Ci stiamo concentrando per adesso invece su come avete programmato le vostre vacanze, perché un italiano su due ha usato l'intelligenza artificiale per organizzare l'itinerario estivo. Voi siete tra questi, tra il 50% degli italiani, oppure avete utilizzato altri metodi come un'agenzia, come fare da soli, come viaggi di gruppo, magari utilizzando una casa di famiglia che utilizzate tutte l'estate? Sentiamo.
1: Ciao Radio 101. Ciao. Io vi scrivo per vi mando un audio per una testimonianza, se a qualcuno può servire. Ho fatto un preventivo in un'agenzia viaggi per un viaggio di nozze e mi hanno sparato quasi 8.000 euro per una settimana. L'ho fatto poi in autonomia su un tour operator su internet e sono riuscita a risparmiare esattamente la metà della metà in autonomia, quindi purtroppo, ahimè, a volte le agenzie viaggi ci marciano un po' sopra, quindi siamo riusciti a trovare un giustissimo compromesso per le nostre esigenze, per il nostro viaggio di nozze, con diverse agevolazioni appunto perché è un viaggio di nozze.
0: Certo, e beh, d'altronde più passaggi hai, no? Più hai delle organizzazioni, una squadra di lavoro che comunque spende del tempo per preparare quell'itinerario, più il costo sale. Con l'intelligenza artificiale o anche con dei tour operator, trovandoli direttamente sul territorio, come dicevi tu, abbatti i costi, quindi da 8.000 sei arrivata, mi sembra, a 2.000, hai detto meno della metà, quindi dovrebbe essere 2.000, che per una settimana mi sembra di tutto rispetto. La musica Benson Boone, la sua Miss Mr. Electric Blue.

0: Mr. Electric Blue, blu come il mare della California, in particolare San José, tra San Francisco e Santa Cruz, dove domani si esibisce live. Benson Boone, appena ascoltato qui su R101, buon pranzo!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

0: di scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Under the Bridge 1992, si torna un pochino indietro nel tempo grazie a questa canzone, guardando al passato e anche diciamo

0: Unendoci un po' alle notizie di cronaca, è venuto a mancare oggi Francesco Guccini, a 86 anni. Lui si era ritirato già da un po' di tempo in questa casa sull'Appennino toscano, in particolare siamo a Pavana, in provincia di Pistoia. Insomma, ci ha lasciato uno dei più grandi cantautori italiani e non solo. Quindi un grande abbraccio a lui, a tutti i suoi fan e a tutta la sua famiglia. Torniamo intanto a parlare di vacanze e di come prenotare, di come organizzate le vostre vacanze, se usate l'intelligenza artificiale o se invece vi adoperate voi in prima persona per organizzarla indipendentemente.
1: Ciao, noi siamo due famiglie, 4 adulti e 4 bambini, che ormai da 6 anni organizziamo le nostre vacanze in autonomia insieme. Ci troviamo verso gennaio-febbraio, pianifichiamo con cartina, mappa, decidiamo in quale parte del mondo, che sia l'Italia che sia all'estero, visitare, e poi ci dividiamo i compiti, chi si occupa degli alloggi, chi si occupa dei voli, chi si occupa dell'itinerario, ed è sempre andata alla grande. Silvia da Varese, ciao.
0: Beh, molto bello, un po' da altri tempi, Silvia, cioè proprio il vedersi dal vivo, organizzarsi con una cartina, vedere i posti dove andare, dividersi il lavoro, mi sembra molto bello, e bisogna avere un po' di tempo a disposizione, però neanche così tanto magari come qualcuno crede. Bello, vedi, ci sono vari modi diversi, anche se questa ricerca dice che un italiano su due ha utilizzato l'intelligenza artificiale per organizzare le vacanze, non bisogna neanche generalizzare.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: D'estate questa, non so che canzone possa farlo. Karol G, Si antes te hubiera conocido, siete su R101 alle 13.34. Buon pranzo, buon estate. Si parla di vacanze e di come le organizzate. Se utilizzate l'intelligenza artificiale come il 50% degli italiani, oppure se avete un approccio un po' più old style e fate le cose da soli.
1: Ciao, noi siamo una famiglia. Telefoniamo dalla provincia di Reggio Calabria, Spromonti. E ti volevo dire che noi facciamo il pieno alla macchina e partiamo, perché ancora noi crediamo che il mondo sia nostro, non sia degli altri, quindi non prenotiamo né con altre piattaforme né con l'intelligenza artificiale. Basta avere qualche spicciolo per poter partire, poi il mondo si apre e le persone ti accolgono. Ciao.
0: Posso dire che è bellissimo il tuo approccio, è molto bello. Alla fine ti basta una macchina, è vero, devi pagare il carburante e vai, poi devi dormire da qualche parte, però se sei nello spirito giusto, se non hai esigenze troppo alte, qualcosa trovi, in qualche modo t'arrangi e hai anche un'esperienza molto più autentica, molto più libera, potremmo dirla così. Non è una vacanza per tutti.
2: Buongiorno R101, Riccardo da Viterbo. Anch'io, come l'ascoltatrice precedente, proprio ancora mi guardo con Street View addirittura. Io scendo con l'omino giallo sulla cartina, che sia Italia, che sia Europa, che sia mondo, e se c'è possibilità mi guardo anche il ristorantino e a colpo d'occhio ancora vado. Se mi piace, mi piacciono le foto, così magari lo scrivo sull'itinerario cartaceo, tra l'altro. Penna e carta.
0: Ah, pensavo stilografica, invece penna utilizzo. Oppure il calamaio con... No, scherzi a parte, bellissimo. Ci vuole tempo perché devi andare a vedere, insomma, su Street View, che è questa, diciamo, funzione di Google che ci permette di vedere proprio via satellite le varie parti del mondo, e insomma, però poi la diciamo ritagli proprio su misura d'uomo, cioè proprio quello che hai bisogno tu, la vacanza. Quanti modi diversi di viaggiare, di prenotare l'estate, bellissimo. Uno pensa ci siano quei due lì, invece voi ci state raccontando che ce ne sono tanti. Che bello.

0: Amore.
1: La canzone di Safe, Parlar d'amore, dal suo album Santissimo, ritrovata qui su R101. Lui classe 99, un po' scoperta di Sanremo di quest'anno, viene da Genova. Canzone che strizza anche un po' l'occhio al cantautorato proprio di quelle parti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame,
14: Mac.
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: appuntamento orario di R101, quello della canzone che ti fa stare bene. Sulla fiducia alzate il volume, perché qui è un momento veramente importante in cui si può scatenare un po' l'energia e anche lo spirito dell'estate con la sua richiesta.
1: Sono Franca. La canzone che mi farebbe stare bene è L'amour toujours di Gigi D'Agostino. Grazie.

0: Ascoltarla, Gigi D'Agostino, L'Amor Toujours su R101, canzone che salutava il 900 per portarci all'inizio del 2000. Salutiamo anche noi un po' l'argomento di questa prima ora. Abbiamo parlato di come organizzate le vacanze. Un italiano su due usa l'intelligenza artificiale, ma è così infallibile oppure un po' di volte anche lei prende delle cantonate?
1: Ciao, sono Samantha da Monza. Io ho usato l'intelligenza artificiale per programmare le vacanze, una settimana a Amsterdam con mio figlio, tra qualche giorno partiamo. Ho chiesto di prepararmi un programma che non prevedesse musei ma attrazioni tecnologiche. Sì. Mi ha fatto un programma bello giorno per giorno e alla fine ha concluso dicendo: questo è un programma perfetto per un papà con il suo figlio sedicenne. Peccato che io ero la mamma. Ecco, l'intelligenza artificiale deve ancora migliorare da questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, però in realtà quello per cui tu l'avevi interpellata, lei ha fatto molto bene. Poi sì, certo, ha sbagliato papà mamma, è vero, magari aveva capito male, dai, scusiamo anche lei alla fine. E tanti modi diversi di programmare le vacanze, ognuno al suo, e bello così, insomma, li abbiamo ritirati un po' fuori insieme. Tre canzoni per concludere l'ora, partiamo da Magnifico.
2: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su R101. Sono quasi le 14 di questo giovedì 6 di agosto. Noi siamo insieme fino alle 17 con me, Leonardo Regazzoni, pronti a giocare tra pochissimo con una domanda in arrivo per voi. Subito ci si informa un po' con le notizie dall'Italia e dal mondo, con le breaking news di TGcom 24 che arrivano ogni ora a tenerci un po' informati. Eccole qua.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lutto nella musica, morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più noti cantautori italiani. I funerali si terranno per volontà della famiglia in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Alla Camera, applauso in ricordo del cantautore. La leader del PD Schlein dice: Guccini sempre dalla parte degli ultimi. Medio Oriente, l'Iran dice che non sta negoziando con gli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, i bilaterali sono in corso solo con l'Oman. L'Iran bolla intanto come falsa la notizia dei trattative con gli Stati Uniti. A Assisi il Papa ha incontrato i giovani celebrando la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il pontefice afferma che occorre la pace nelle società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. La visita per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Il clima oggi caldo sull'Italia, che raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Abruzzo, arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ieri sera ha ucciso a martellate la nonna in casa Altino, comune in provincia di Chieti. Era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Chiudiamo con l'economia. Secondo l'Istat, la produzione industriale del paese è in calo a giugno con l'1% in meno rispetto a maggio, una flessione pari allo 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre, crescita della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
19: E a noi che aspettiamo?
18: Congratulazioni!
19: A degustarci il cocomero!
18: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Eccoci di nuovo insieme, 14 e un minuto di questo giovedì pomeriggio, siete su R101, vi accompagniamo per tutta l'estate, anche ad agosto in diretta tutto il giorno, con la nostra musica, con le breaking news di TGcom 24, con i vostri messaggi. Tra poco giocheremo, arriverà una domanda a cui magari, se siete in compagnia, potete cercare di rispondere appunto in gruppo. Io sono Leonardo Regazzoni, fino alle 17 insieme, benvenuto a chi si è appena collegato. Partiamo da Robbie Williams.

Robbie Williams, Love My Life su R101, che è stata radio ufficiale della sua data a Firenze. Insomma, magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di guardarlo e assistere dal vivo a questo grande evento. Canzone del 2016 che dà il via alla nostra seconda ora, 14:06 con me Leo. 2016, che è già un periodo in cui magari il passarsi le canzoni via telefono col Bluetooth era un po' già datato, però ricordo già fino al 10-12 si utilizzava molto, magari con gli amici si trovava una bella canzone e ci se la passava, no? Via Bluetooth da un telefono all'altro. Il Bluetooth, che è questa tecnologia di comunicazione senza fili, no? A corto raggio, circa 10 metri, e permette ai vari dispositivi come telefoni, smartphone, cuffie, computer di scambiare dati e connettersi tra loro senza usare cavi. Perché vi ho fatto un po' tutto questo preambolo sul Bluetooth? Perché la domanda di oggi è proprio a tema Bluetooth. Ed è molto semplice: perché il Bluetooth si chiama così? Molto, non perdiamoci in chiacchiere. Perché il Bluetooth ha questo nome, quindi questa tecnologia che conoscete tutti, che vi ho appena riassunto in poche parole poco fa, ha questo nome, e dovete provare a indovinare con i vostri tentativi perché si è scelto questo nome. Come fare? Messaggio vocale, così vi sentiamo al 331 80 90 101 e provate a dare la risposta corretta. Perché il Bluetooth si chiama in questo modo?

0: 54 Ultra, questa è Talk to You su R101. Buon giovedì, buon pomeriggio, buona estate. Stiamo giocando con una domanda che ora ripeto, magari qualcuno si è appena collegato in questo istante o appena acceso la TV sul canale 67 o la nostra applicazione, il nostro sito di R101, r101.it. Il Bluetooth, che è questa tecnologia che ci consente di scambiare dati senza l'utilizzo di cavi tra telefoni, cuffie, computer, eccetera, eccetera, ha questo nome per un motivo ben preciso, no? Si sono ritrovati negli anni 90 questi ideatori di questa tecnologia, gli hanno dato un nome provvisorio che poi è rimasto in realtà quello che conosciamo ancora oggi. Perché però hanno scelto questo nome, il Bluetooth?
1: Ciao, perché il suo inventore si vestiva sempre di blu e aveva qualsiasi cosa anche a casa sua blu. E da questo blu, tutto blu.
0: Allora, in realtà il blu non è sbagliato, però non c'entra il riferimento ai vestiti. Più tardi l'approfondiamo meglio. Un altro tentativo dice: ciao, sono Letizia, chiamo dalla provincia di Belluno. Bluetooth per me sta a significare tutto tondo. Non spiega il motivo, ma le suona un po' questa immagine. Non ci siamo ancora, riprovateci se volete al 331 80 90 101. Preferiamo i messaggi vocali, che vi sentiamo per bene. Avete anche tempo e modo di articolare bene la vostra risposta, sperando che sia giusta.

0: Come fare per sentire questa bella voce dal vivo, quella di Sienna Spyro, ascoltata con Material Lover su R101, il 27 marzo è al Fabric di Milano, R101 è radio ufficiale, tutte le info sul nostro sito r101.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
12: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
14: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
13: Ok.
14: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
14: Il sole che splende...
13: No, ti prego, no!
14: Non siamo arrivati... Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
14: Il sole che splende...
13: No, ti prego!

0: delle canzoni più famose di questa cantante britannica Leona Lewis, che unisce un po' il pop al soul. Questa qui viene dal 2008 insieme a Bleeding Love dell'anno prima, sono i suoi cavalli di battaglia. Nel 2006 ha vinto X Factor e da lì in poi è iniziato la sua carriera. Bello ritrovarla in questo giovedì pomeriggio su R101. Il Bluetooth che ci permette di scambiare dati senza cavi tra un telefono, delle cuffie, un computer, eccetera eccetera. Perché ha preso questo nome? Perché si chiama così?
1: Ma guarda, stavo osservando il logo del Bluetooth. A destra sembra effettivamente una B, a sinistra una bocca. Potrebbe avere a che fare con dente blu, qualcosa che aggancia il blu, come diceva l'ascoltatrice prima, sta su tutto, aggancia tutto con un dente, non lo so, qualcosa del genere.
0: Allora, bello che siete andati a vedere il logo per rispondere a questa domanda. Il dente in qualche modo c'entra, però messo così è molto vago e quindi non è la risposta esatta.
2: Allora, secondo a mio parere, ho sentito da

0: qualche socia che Bluetooth è nato da un marinaio vichingo, che non so quale si chiami il suo nome, però proviene da questo marinaio vichingo.
1: Ci siamo un pochino, era comunque un personaggio del nord Europa, quindi un vichingo può anche andare bene, anche qui un po' vaghi, quindi ci serve qualcuno un po' di più preciso.
2: Ciao R101, ciao, Massimo da Caserta, non ne sono sicuro, ma penso che prenda il nome da un personaggio della mitologia norrena.
1: No, no, che mitologia, lui è esistito realmente, questo ve lo posso dire. Siamo però nel nord Europa, nella Scandinavia, questo sicuramente. Secondo me ci siamo, Fuochino, la prossima arrivano dei tentativi giusti. Se non avete partecipato potete ancora farlo, avete due canzoni di tempo al 331 80 90 101, messaggi vocali, perché il Bluetooth si chiama così. Se ci fosse...

0: finiamo, punto e basta.
1: Solo con R101 la tua estate è...

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101, 14:34. Buona estate in questo giovedì che trascorriamo insieme in diretta fino alle 17. Con me Leo, siamo arrivati al momento di scoprire se qualcuno ha indovinato perché il Bluetooth, che consente di connettere senza cavo vari strumenti tecnologici, il cellulare, il computer, eccetera, eccetera, si chiama in questo modo. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio, Radio 101. Secondo me la parola Bluetooth nasce da quelli due inventori che l'hanno inventato, perché avevano letto un libro che c'era un personaggio che aveva i denti blu, personaggio storico. Loro erano amanti di leggere questi libri storici.
0: Allora, anche qui avete fatto un po' un mischione di vari pezzettini di risposta giusti, ma mai messi insieme a formare quella completa. Quindi qualcosa sì, ma non è giusta.
2: Il nome Bluetooth deriva dal fatto che il suo simbolo, quella specie di B, sì, si è ribaltata di 90 gradi in senso orario, formano due denti di colore blu. Per questo Bluetooth, denti blu. Ciao.
0: Ok, quindi l'hai collegata al simbolo. Vediamo se qualcuno l'ha indovinata per bene.
3: Allora, si chiama Bluetooth per quello che mi ricordo, per il fatto che c'era questo re belga olandese che aveva riunito due popoli che erano separati, e questo re qua aveva la passione dei mirtilli, comunque delle bacche blu, che gli sporcavano sempre i denti, gli coloravano un color blu, quindi Bluetooth, dente blu. E di conseguenza gli inventori del vero Bluetooth, siccome sono riusciti a inglobare il discorso del trasferimento dei dati con i cellulari principalmente, sì, insomma, hanno unito questi due mondi e gli è andato quel nome lì.
0: Bravo amico, hai messo insieme i vari pezzi del puzzle, la risposta è corretta. C'è questo ingegnere dell'Intel durante gli anni 90 che in fase di sviluppo stava leggendo un libro, proprio un romanzo storico sui vichinghi. Tra i personaggi c'era questo re danese, Harald Gormson, detto Bluetooth perché aveva un dente blu, e il dente blu ce l'aveva o perché aveva proprio una sorta di dente morto che aveva assunto il colore blu, oppure era un seriale masticatore di mirtilli e quindi aveva spesso dei denti blu. E questo re, come diceva giustamente il nostro amico, ha unificato due popoli, due nazioni, la Danimarca e la Norvegia. Per questo motivo, visto che il Bluetooth tende a unificare, no, due strumenti tecnologici, il cellulare, il computer, le cuffie, eccetera, eccetera, gli hanno dato questo nome provvisorio negli anni 90, l'hanno tenuto anche perché il Bluetooth è stato inventato nel nord Europa. Quindi torna tutto alla fine. Abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Bello, dai. Enjoy the music.

0: Voce di Irama qui su R101, una ventina di minuti alle 15, buon pomeriggio insieme fino alle 17, tra poco c'è l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, sempre richiesta da voi con un semplice messaggio vocale.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: ad accompagnarvi nella vostra estate in questo giovedì pomeriggio, anche con la canzone che ti fa stare bene, magari un modo per tornare indietro nel tempo, ricordare dei bei momenti, visto che le richiedete tutte le ore proprio voi, con un semplice messaggio al 331 80 90 101. Qual è quella di quest'ora?
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Who Heaven Is A Place On Earth di Belinda Carlisle. Emma da Cremona.

canzone che ti fa stare bene, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, 1987, sempre una bella atmosfera, bello ascoltarla in questa, in questo pomeriggio di questa estate 2026. Lei che è fondatrice, leader delle Go-Go's, questo primo gruppo femminile rock and roll, uno dei primi, poi dagli anni 80 ha intrapreso la carriera da solista. Chiudiamo l'argomento Bluetooth. Un'amica scrive: non avete detto che il logo della tecnologia Bluetooth è formata dall'unione delle rune nordiche? È vero, cioè il simbolo Bluetooth deriva proprio dalla H e dalla B di Harald Bluetooth e Harald Blatand, che è il nome e cognome di questo vichingo da cui poi prende il nome la tecnologia, e le iniziali H e B sono state messe con la simbologia delle rune, quindi questo antico alfabeto nordico, e formano tutt'oggi il simbolo HB bianco su sfondo blu del Bluetooth. Così abbiamo detto tutto per completezza. Boom da Bash, intanto questa è Per un milione.

0: Manca poco alle 15 di questo giovedì, c'erano i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su R101 con me Leo. Ci sono tanti vostri messaggi, avete partecipato in parecchi al momento del gioco sul perché il Bluetooth si chiama così. C'è tutta una bella storia che abbiamo raccontato su questo vichingo nel decimo secolo. Tra poco i vostri programmi nella prossima ora, subito ci sono le news di TGCom 24 per rimanere aggiornati.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lunedì sarà lutto cittadino a Bologna in occasione dei funerali di Francesco Guccini. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore. Esequie in forma strettamente privata per il volere della famiglia di Guccini, spentosi a Pavana, a 86 anni. Le canzoni a tutto volume dalla radio del furgone di un corriere in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 davanti all'abitazione al civico 43. La gente lascia mazzi di fiori e biglietti. Dall'estero una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana, vittima di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa. A bordo esploso un incendio, diversi sistemi tecnici andati in panne, l'equipaggio evacuato, nessuno è rimasto ferito. L'immigrazione, dal commissario europeo agli affari esteri Brunner, un invito a proteggere Schengen con i controlli delle frontiere previsti solo come ultima istanza, misure da utilizzare secondo Brunner solo quando necessario e in modo proporzionato. La cronaca, nuove polemiche sul caso di Meredith. A pochi giorni dal debutto a Edimburgo dello spettacolo comico di Amanda Knox, Stephanie Kircher, sorella della studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007, ha rivolto un appello ad Amanda invitandola a riflettere sull'impatto della vicenda. L'anticiclone africano, sempre padrone del tempo, il caldo non allenta la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27, tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Domani Bolzano tornerà al colore giallo. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Giancarlo Bastianelli per le news di TGCom 24. Ci siamo informati, possiamo partire per una nuova ora, 15 e un minuto in diretta su R101. Io sono Leo, Leonardo Regazzoni, benvenuto e ben ritrovati a tutti quanti voi là fuori dalla radio e dalla TV sul canale 67. Mi immagino un po', no, quello che state facendo in questo pomeriggio, chi ci ascolta sotto l'ombrellone, chi magari sta viaggiando in macchina, chi lavora, chi ci ascolta da casa. Tra poco condividiamo i programmi del vostro giovedì.

Canzone perfetta da ascoltare durante le vostre vacanze estive, magari in macchina in qualche luogo selvaggio, naturalistico, vista mare con il finestrino abbassato. Empire of the Sun, Walking on a Dream, buon pomeriggio qui su R101 con me Leo. Loro vengono dall'Australia, un annetto fa hanno fatto il loro ultimo concerto al Carro Ponte di Milano, era fine luglio, il 29 dell'anno scorso, per la loro ultima data italiana. C'è un amico che ci scrive: sto cercando di ricordare la canzone trasmessa circa un quarto d'ora fa, potreste aiutarmi? Sul nostro sito r101.it ci sono sempre le ultime 3-4 canzoni ascoltate, quindi basta che andate sul nostro sito e vedete gli ultimi brani trasmessi di ogni programma. E ve lo anticipavo in apertura, siamo in quel momento in cui si condividono un po' i piani a seconda di quello che state facendo in questo pomeriggio, no? 15-6 minuti, un orario che per molti magari vede un po' di relax dopo quei pranzi abbondanti che si fanno in vacanza, focaccia in Liguria, delle belle paste coi frutti di mare eccetera eccetera, quindi magari piccola pennica e relax, magari tanti di voi che si spostano per andare o tornare da qualche vacanza, c'è chi ovviamente ci ascolta al lavoro e noi lo abbracciamo forte, chi lavora sui camion, taxi, forze dell'ordine, pompieri, negli ospedali, insomma speriamo di tenervi compagnia, vi siamo vicini con questo gran caldo, e ci sono vari programmi diversi che potete condividere al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Il mio pomeriggio prevede, ci raccontate proprio come lo state passando voi. Miley Cyrus intanto, questa è la sua End of the World.

0: questa la sua Tu cosa fai questa sera qui su R101, mentre ci stiamo occupando di quello che state facendo in questo pomeriggio con i vostri racconti, tanti di voi che fanno proprio cose diverse, dalla vacanza al lavoro, al relax magari vicino al mare o anche qualche hobby casalingo.
1: Dunque, il programma della mia giornata oggi è: sto ridipingendo la scala di legno che porta al piano di sopra in camera di mio figlio, ascolto voi ovviamente con le finestre spalancate e sento arrivare un bel temporale. Ah. Buon pomeriggio, Alessandra di Arezzo.
0: Beh, hai descritto una bella atmosfera, però dai, un po' di musica in sottofondo e il temporale che arriva, tanto sei in casa a dipingere, quindi meglio se arriva così rinfresca un po', credo, a meno che tu non abbia cose da fare nel pomeriggio. Io ho detto hobby, forse era anche una cosa che andava fatta, una necessità, quella di ridipingere parte della casa. In ogni caso è un buon pomeriggio a te.
2: Ciao, sono appena arrivata al lavoro. Il mio pomeriggio prevede un po' di pulizie in cucina, preparazione della linea e poi il servizio. Io lavoro in un ristorante. Vi abbraccio tutti.
0: Preparazione della linea per poi far perdere la linea invece a chi viene a mangiare da voi nel vostro ristorante. Non so esattamente la cucina, ma insomma, sono sicuro si mangi molto bene. È vero, è l'orario di preparazione per la cena, no? E si parte magari adesso, tra un paio d'ore, entro le 16-17, a preparare poi la cena di questa sera. Pronti ad accogliervi in tanti, qualunque cosa stiate facendo, portateci lì con voi a vivere la vostra estate, il vostro giovedì pomeriggio al 331 80 90 101.

anche Taylor Swift ad accompagnarci in questo giovedì pomeriggio su R101, The Fate of Ophelia appena ascoltata. Tra poco invece si ritorna ad ascoltare i vostri programmi, che di quello che state facendo.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo...
9: Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai...

0: Copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Mattia Benini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato, salvo qualche temporale sparso sulle Alpi orientali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Alla sera possibili fenomeni di forte intensità anche sulla pianura veneta e friulana. Caldo intenso con temperature dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con...
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: senza te.
1: Serene Re, Tiziano Ferro nel pomeriggio di R101. Buona giornata e buona estate, la trascorriamo insieme con me, Leo, oggi e domani fino alle 17, e ci sono tanti racconti proprio di quello che state facendo in questo momento. Sentiamo.
2: Ciao, sono Elisabetta da Genova. Allora, il mio pomeriggio prevede di rimanere in negozio fino a questa sera, anche perché io faccio radio continuato, quindi in realtà sono in negozio già da questa mattina alle 10 fino a questa sera, e poi a chiusura andare in palestra a farmi un'oretta di pesi, ahimè a 34 gradi, perché la mia palestra non ha l'aria condizionata.
1: Questo è un problemone, diciamo, in questo periodo piuttosto mi allenerei in casa, però magari non hai gli attrezzi giusti, comunque la motivazione viene andando in palestra, quindi anche se non c'è l'aria condizionata l'allenamento si fa, magari subito dopo un bel tuffo in piscina ci può star bene.
3: Ma ciao, con questo caldo o stai in acqua o stai in casa col condizionatore, quindi un abbraccio veramente a tutti quelli che stanno lavorando, perché io mi metto sempre nei panni degli altri, la famosa empatia. Sono Irene e sto andando in piscina.
1: Eccoci.
3: Però vi penso tutti. Ciao.
1: Vedi che qualcuno in piscina ci va per rinfrescarvi, per rinfrescarsi. Comunque incredibile, la parola condizionatore c'è in ogni vostro messaggio, eh? Anche questo amico scrive: ciao, sicuramente uscirò a prendere una granita più tardi, ora in casa al fresco del condizionatore. Quindi è una costante di questa nostra estate, ma c'era da immaginarselo. Unitevi anche voi, raccontateci come state passando il vostro pomeriggio estivo.
4: We are

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: The Kid Laroi e Justin Bieber nel pomeriggio di R101, sono le 15:37, io sono Leo, un piacere stare insieme a voi fino alle 17 in questo giovedì e anche domani, condividendo tanti programmi, tante cose che state facendo, per esempio.
1: Ma buonasera!
0: Buonasera!
1: Allora,
0: buonasera.
1: Io sono appena uscita dal lavoro, qui da me a
0: Fresco.
1: Firenze ci sono la bellezza di 39 gradi.
0: Freschissimo.
1: E io sono in macchina, che sto tornando a casa.
0: Vabbè,
1: e udite, il condizionatore dell'auto si è rotto.
0: Ah,
1: e niente, sto facendo le bolle. Ciao!
0: Mamma mia, che cosa tremenda. Mi immagino che per qualche motivo tu abbia parcheggiato la macchina al sole, ovviamente. Avete presente rientrare nella macchina che è stata 5 ore al sole? È peggio di una sauna finlandese quando metti l'acqua proprio sopra le pietre calde. È una sensazione tremenda. Bisogna aprire i finestrini, accelerare un po' e far entrare un po' di fresco. Andando, perché sennò non arriva.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io sono in macchina con il condizionatore acceso.
0: Eccoci.
1: Sto andando
0: qua
1: a prendere degli amici Bau, visto che i proprietari vanno in ferie. Loro si faranno qualche giornino con me, con il condizionatore e le piscinette con gli spruzzini dell'acqua. Ciao ragazzi, sono Sara da Bergamo.
0: Qui funziona il condizionatore, fortunatamente. Gli amici Bau, un bel modo per chiamare i cani, molto molto simpatico. Di la verità che è un modo anche per rinfrescarti anche tu, fai giocare i cani ma poi ti butti anche tu nella piscinetta, ti autospruzzi facendo finta di sbagliare mira e non beccare il cane, ma ti bagni un po' tu, giustamente, con questo gran caldo. Tanti programmi diversi, tra poco torniamo, subito c'è Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ovviamente Carmela, canzone appena ascoltata qui su R101, 20 minuti alle 16, lui era Cioffi, classe 96, viene da Galatina, siamo in Salento nel nostro pomeriggio.
1: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene? Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Ascolta R101 dal tuo

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Riavvolgere il nastro e ritornare indietro nel tempo con la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, è tutto in mano vostra, il periodo, lo stile, il genere e anche l'artista che canta questa canzone. Al 331 80 90 101, qual è?
1: Ciao, sono Claudia. Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe tantissimo ascoltare Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. Grazie.

Che bel viaggio che ci avete fatto fare 70 anni fa, 1957, in questa macchina del tempo che è la canzone che ti fa stare bene, con un po' di rock and roll, Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, su R101 quando mancano 10 minuti alle 16. Lui che appunto è uno dei padri o comunque degli anticipatori del rock and roll, e ha anche una storia personale molto particolare, perché l'anno dopo questa canzone, nel 58, ha sposato Mira Lewis Williams, che è sua cugina di secondo grado, tredicenne. Sentite bene, tredicenne. A seguito di questa controversia fu accusato di pedofilia. Lui cambiò completamente carriera e fece una più modesta e tranquilla, pacata carriera di musica country, che comunque appunto ebbe comunque particolare successo. Tra un'ora un'altra occasione di canzone che ti fa stare bene. Intanto continuiamo la grandissima, Beyoncé su R101, questa è Love on Top.

0: Sì, con Arisa e Nino D'Angelo, questa è Costiera Amalfitana su R101, quasi le 16 del nostro giovedì pomeriggio. Chissà se qualcuno ci ascolta proprio in viaggio, in macchina o godendosi un po' quelle belle zone della Costiera Amalfitana, visto che abbiamo raccontato vari programmi della vostra estate. C'è chi viaggia, chi lavora, chi ci ascolta da casa sul canale 67. Tra poco torniamo in diretta, prima ci sono le news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni la firma dell'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Lo comunica Al-Arabiya, citando anche colloqui indiretti in corso tra Teheran e Washington. Intanto gli Ayatollah annunciano l'arresto di 21 presunti mercenari al servizio del Mossad. Secondo la Guardia Civile spagnola, sarebbe concreto il rischio di un nuovo assalto di migranti a Ceuta il 15 agosto o forse prima. Il governatore locale chiede all'Europa di blindare i confini. Appello di Bruxelles ai 27, proteggere Schengen, i controlli alle frontiere interne siano l'estrema ratio. Primo spiraglio di luce in fondo al tunnel dell'ondata di caldo, domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso in Italia, sabato saranno 21, oggi restano invece 27 tutte quelle monitorate. Intanto cresce l'allarme siccità, l'autorità del bacino del Po avverte esasperate le riserve d'acqua. Ad Altino, in provincia di Chieti, un 25enne è stato arrestato per aver ucciso a martellate la nonna. Il corpo dell'anziana era stato trovato in casa dai carabinieri allertati da una familiare residente all'estero. Il giovane l'avrebbe chiamata dopo aver commesso l'omicidio, di cui si ignora il movente. A giugno cala la produzione industriale in Italia, meno 1% rispetto a maggio. Lo comunica l'Istat. La diminuzione su base annua si attesta allo 0,6%. Dati positivi invece a livello trimestrale. Rispetto al periodo gennaio-marzo, tra aprile e giugno si registra un aumento dello 0,4%. Addio a Francesco Guccini, morto a 86 anni lunedì. Funerali in forma privata. A Bologna e Modena sarà lutto cittadino. Cordoglio unanime del mondo della musica e non solo. Sui social i messaggi di molti colleghi, tra cui Vasco Rossi, che dice: tu eri il maestro, io un allievo alle prime armi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Qua, buon pomeriggio, è giovedì 6 di agosto che procede, 16:02, cambio in regia anche, saluto e ringrazio Claudio Cocurandone che mi ha accompagnato fino ad adesso. Entra in campo Davide il Ciso Cisini, che insomma mi accompagnerà fino alle 17, poi continuerà la sua serata. Io sono Leonardo Regazzoni, ben ritrovati, benvenuti, anche se vi siete appena collegati, avete appena acceso la radio. Si riprende con un po' di racconti del vostro pomeriggio e con una canzone che usciva all'estate 2018.

0: Eccola qui la canzone dell'estate 2018 di cui vi parlavo poco fa, dei giornalisti. Felicità puttana, sempre bella ritrovarla, ci ricorda dei bei momenti e delle belle estate del passato. 16:06 minuti qui su R101 con me Leo fino alle 17 e tanti di voi che ci raccontano la loro estate. Parto da questo messaggio: pomeriggio di shopping al fresco, ci vuole un po' di montagna, speriamo entro la fine di quest'estate di farci un salto, quindi si tiene duro per magari fare un salto al fresco in qualche bella zona di montagna in Italia. Poi
1: Ciao. Invece sto aspettando che arrivino le mie amiche per farci un tuffo in piscina. Condizionatore no, perché sono proprio finestre chiuse, persiane chiuse in casa, in modo tale che non entri il caldo. Comunque sì, un bel tuffo ci sta.
0: Beh, usi la piscina un po' per rinfrescarti, poi rientri a barricarti in casa. Ma ti capisco, perché anch'io in casa mia non tiro su le tende da mesi probabilmente, quindi non so il balconcino e la vista davanti alla mia finestra come sia, se ci sono ancora le case lì fuori, non lo so.
2: Buongiorno Pasquale. Ciao, da buongiorno. Matera. E niente, io essendo un trattorista sto lavorando, sono 70 giorni che lavoro di seguito, senza sosta, perché dalla trebbiatura siamo passati già all'aratura. Lunedì si parte in crociera una settimana e credo che saranno giorni meritati.
0: Allora, stavo vedendo la trebbiatura, è quell'operazione agricola che si esegue dopo la mietitura, come diceva lui, separa i chicchi dei cereali, come il grano, dalla paglia o dalla pula, quindi comunque si ripuliscono un po' i chicchi dei cereali. Direi vacanza in crociera super meritata, dopo 70 giorni dovreste farti 20 giorni di crociera. Dici dove vai di bello, perché ci sono varie mete tra Mediterraneo, isole greche, magari invece più verso la Sardegna, Spagna, oppure vai in Sud America, io dico Europa, magari puoi anche andare dall'altra parte del mondo. Buone vacanze a te e a tutti voi là fuori, ci siamo noi ad accompagnarvi anche con la nostra musica. Harry Styles, As It Was, subito R101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: Enjoy.

0: Italo Funk, Francesco Gabbani qui su R101, buon pomeriggio insieme a me Leo, insieme ai vostri messaggi, siete veramente parte integrante del programma, al 331 80 90 101. Prima di ascoltarne uno, c'è un bel messaggio di Lucia che ricorda la scomparsa di Guccini oggi. Francesco Guccini, ne abbiamo parlato ovviamente prima, all'età di 86 anni se ne va uno dei più grandi cantautori italiani, e dice: con Guccini se ne sono andati la mia giovinezza, i miei sogni e i miei ideali. E credo che in tanti la pensano in questo modo. Tornando ad altri racconti del pomeriggio, l'amico che stava facendo la trebbiatura poco fa specifica un po' il tutto.
1: Buon pomeriggio R101. Sì, la trebbiatura è un lavoro lungo, ma rispetto a 20 anni fa le trebbie non avevano la vetrata e la cabina. Oggi tutte le trebbie hanno vetro, cabina chiusa, pressurizzata e condizionata.
0: Bene,
1: puoi
0: lusso,
1: lavorare
0: allora
1: in camicia a fare la trebbiatura. Ciao Mirko da sempre di Casale.
0: Mirko, meno male, nel senso che con questo caldo, poi hai detto 70 giorni di lavoro di fila, almeno diciamo le condizioni sono migliorate un po'. Saluto anche Francesco dalla provincia di Crema, che sta irrigando anche lui con il suo trattore nei campi, grande caldo, speriamo abbia un po' di aria condizionata anche lui, o altrimenti irriga i campi col suo sudore, visto i 40 gradi percepiti che ci sono un po' in tutta Italia. Tra poco torniamo, subito c'è Joe con End of Beginning.

0: Joe con la sua End of Beginning su R101, attore anche protagonista di Stevie Harrington in Stranger Things. Il suo nome è proprio Joe Carey e quindi facile risalire al nome d'arte.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 €. Da 5 pacchi in su, 2,49 € l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
11: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
12: Mi racconti qualcosa della mamma?
11: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Without You, Maroon 5 su R101, 25 di giugno che gli ha, appunto, sono venuti in concerto a Milano all'Ippodromo. Magari qualcuno di voi ha dei bei ricordi di quel pomeriggio, di quella serata, ancora impressi nella mente o in galleria sul cellulare, qualche bella foto. Ah, Cisolino in regia, non mi ricordavo, ha assistito a questo bel concerto. 16:26, siete su R101 con me Leo, ci sono tanti racconti, partiamo da questo che mi ha fatto morire dal ridere.
1: A tutti ragazzi,
0: ciao, buonasera.
1: Sabato, ferie, vacanze, 15 giorni all'alpeggio, sì, su 2500 metri con una trentina di mucche e al fresco. Ciao a tutti, grazie, buone vacanze a tutti. Gianni Blacksmith.
0: Il soprannome com'era? Jenny Blacksmith. Stupendo. Allora, ovviamente credo che tu non sia partito da una grande città con 30 mucche e le abbia portate lì, ma avrai caso, comunque vivrai probabilmente lì in zona, avrai il tuo pascolo, il tuo gruppo di mucche. Però molto bella l'immagine di te al fresco a far pascolare le tue amiche.
2: Ciao Mattia, Trieste, pomeriggio estivo, altro che al mare, ufficio, lavoro, e adesso dopo lavoro barcola, andò sprizzetti e via a casa, e alla fine un gin tonic per finire la serata. Ciao,
0: dimmi che sei veneto senza dirmi che sei veneto, è fantastico, un abbraccio, mi fanno sempre molta molta simpatia. È giusto, dai, estate, bisogna anche rinfrescarsi un po', il ghiaccio c'è.
3: Oggi allenamento fisico e ovviamente con R101 ho sintonizzata in televisione. Buona giornata a tutti.
0: Non mollare ancora, 10 secondi, 9, 8, tieni questo plank, 7. Bello, bello, speriamo di gasarti con la nostra musica. Questa, secondo me, ti fa tenere un po' di più l'esercizio che stai facendo. Give me everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Lazza Cenere, bella canzone ritrovata nel pomeriggio di R101 da Sanremo di un po' di anni fa. E ci dice Ivan che sulla Reggio Emilia Modena Sud ci sono 16 km in aumento per incidente, un po' per entrare in clima trafficanti di R101 che arriveranno tra una mezz'oretta. Io intanto sono Leo, insieme ancora appunto per una trentina di minuti ai vostri racconti, quello che state facendo in questo giovedì pomeriggio.
1: Ciao, io sto leggendo Il Piccolo Principe e sto ascoltando la vostra musica bellissima. Sofia da Roccaraso.
0: Grande Sofia, non è facile riuscire a conciliare lettura e musica, tu lo riesci a fare, quindi complimenti a te.
2: Ciao R101, ciao. Alberto da Bolzano. Ciao, in auto, 39 gradi fuori, un bellissimo sole, un bellissimo caldo, finestrini aperti e ci si gode l'estate alla grande, e viva il caldo.
0: Ah, così proprio, l'ha toccata piano, non so quanti ascoltatori siano d'accordo con te, però sull'estate siamo tutti d'accordo, alla fine è una bella atmosfera. Piero dice, io sono a casa a fare palestra, a me il caldo non fa un baffo, quindi sfida in modo bello coraggioso il caldo. E Nadia invece sta tornando a casa da Follonica, alla Toscana, con la famiglia, ora fanno un tuffo in piscina anche loro. Un saluto a tutti. Bruno Mars intanto, questa è On My Soul.

0: Pomeriggio anche con la musica di Bruno Mars, On My Soul, qui su R101, 20 minuti alle 17, tra poco torniamo indietro nel tempo con la vostra richiesta, l'appuntamento orario della canzone che ti fa stare bene.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi, oggi parliamo di vacanze, la vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mavra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mavra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Allora, deciso. Montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Corri da Tro!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Giovedì, buon pomeriggio, lo trascorriamo insieme ancora fino alle 17 con l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, che ci viene a trovare tutte le ore al 331 80 90 101. Vari messaggi, partiamo, abbiamo scelto in realtà quello di Marco da Cosenza, che ci richiede un brano del 1999. Il gruppo è i Lift Fiba e in particolare ha scelto Vivere il mio tempo.

0: Vivere il mio tempo, Litfiba su R101, scelta da voi, canzone che ti fa stare bene, nome che nasce negli anni 80 a Firenze ed è un modo di localizzare la loro prima sala prove in una cantina in via De Bardi 32, quindi Lit sta per l'Italia, Fi sta per Firenze e Ba sta per via De Bardi. Litfiba fa la geolocalizzazione della loro prima sala prove, che poi ha dato il nome proprio a questa band appena ascoltata. Chiudiamo con un po' di messaggi del vostro pomeriggio.
1: Ciao, sono Daniele, noi siamo qua da Lidofiori, stiamo ritornando da mare e siamo in Sicilia e qua c'è una bellissima acqua splendida. Salve a tutti!
0: E ci credo, amico mio, goditi un'acqua meravigliosa. C'è chi anche al mare c'è stato e magari sta tornando a casa.
2: Ciao Radio 101, sono Lorenzo Pio, vi
0: Ciao,
2: sto
0: Lorenzo.
2: Ascoltando e poi sto ritornando a casa dal mare. Ciao!
0: Hai preso le ore più calde, ti sei perso le ore personalmente più belle, però avrai un bel programma comunque questa sera, non ho dubbi. Chiudiamo con tre canzoni, poi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani. Lei è Sia Chandelier.

the music.

0: Un grande successo quello di Samurai J, Flamenco Paranoia, chiude il nostro giovedì, abbiamo passato questo pomeriggio insieme, si torna domani a partire dalle 13 fino alle 17, sempre con me Leonardo Regazzoni per entrare un po' in clima weekend. Buona serata ormai, sia che siate in vacanza, sia che siete al lavoro, vi lascio in ottima compagnia, arrivano i fill e grazie a Davide Cesini in regia e a domani, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lunedì a Bologna e Modena, lutto cittadino in occasione dei funerali privatissimi di Francesco Guccini, morto a 86 anni nel capoluogo emiliano e a Pavana, dove viveva, centinaia di fan in pellegrinaggio, decine i messaggi di amici e colleghi che lo definiscono il più grande tra i cantautori. In Medio Oriente si riaccende la violenza in Yemen, almeno 30 morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli Houthi contro gli accampamenti dell'esercito governativo. La tregua durava di fatto dal 2022. Intanto Iran e Oman dovrebbero firmare l'intesa su Hormuz nei prossimi giorni. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Reazione del governo all'assalto dei migranti è stata tardiva. Cresce il timore per una nuova ondata fissata per il 15 agosto. L'intelligence la ritiene probabile, forse già nei giorni precedenti. L'Europa invita i 27 a restare calmi, a non sospendere Schengen. Anthony Fauci, l'infettivologo che guidò il piano anti-Covid negli Stati Uniti, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, rischia il processo. Giorni fa, interrogato sul suo ruolo nella pandemia da una commissione del Senato a guida repubblicana, per 100 volte aveva scelto di non rispondere. A Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale arrestati con l'accusa di peculato, falso ideologico e detenzione illegale. L'indagine, partita dalla denuncia dell'avvocato di un uomo fermato il 16 luglio a cui sarebbero spariti di tasca 1.400 euro, i 5 sono ora in carcere. Nel pieno dell'ondata di caldo l'Italia intravede una tregua, domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21, ma le temperature torneranno ad alzarsi entro un paio di giorni. Nel bacino del Po è allarme siccità, riserve idriche allo stremo e preoccupano possibili temporali di calore estremi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
18: E a noi che aspettiamo?
17: Congratulazioni!
18: Di gustarci il cocomero!
17: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Le 17 e 2 minuti su R101, buon pomeriggio dai Finlay, ciao da Dani
19: e ciao da Pedro
0: e buona estate a tutti voi, a tutte voi, ovunque siate, che siate in vacanza o magari ancora a lavoro, siete in nostra compagnia dalle 17 alle 20, anche quest'oggi è con Davide Cesini in regia.
19: Cise, ci dovete sopportare amici.
0: Come sempre la nostra musica, ma anche quella che scegliete voi, la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Iniziamo con

0: Giovanotti, l'estate addosso su R101. Buona estate.
1: Più l'umidità, il caldo addosso, Giovanotti.
0: Vabbè, ma tu secondo me domani sera sei a bagno, Pedro, quindi non
1: è
0: puoi
1: vero, è vero,
0: dai,
1: è vero, domani parto.
0: Hai fatto le valigie?
1: Sì, già fatto tutto.
0: Senti un po', ma adesso io lo chiedo a lui, ma faccio per chiedere anche voi che siete all'ascolto. Ma quando arrivate nel vostro hotel o casa, che siate lì per villeggiatura o che siate lì per lavoro, ma la valigia poi che fai, la svuoti e appendi tutto negli armadi? No. O lasci lì la valigia a terra e ogni giorno si prende qualcosa?
1: Guarda,
0: come viene?
1: Finché non avevo figli facevo così.
0: Ah, ok.
1: Da quando ho dei figli ho deciso di dare un ordine alle cose.
0: Quindi sistemi nell'appendiavi dell'armadio,
1: ogni
0: cosa.
1: Sai che prima o poi ti tocca in qualche modo, e l'ordine diventa fondamentale, soprattutto quando magari dividi una casa con 8 persone.
0: Vabbè, chiaro.
1: E quindi
0: siete un bel gruppone in vacanza.
1: Quindi serve comunque delimitare un po' le cose.
0: Se ci fossero delle camere d'hotel prenotabili senza armadio, io prenoterei quella. Cioè, dammi la stanza più larga, l'armadio non mi serve. Io lascio la valigia lì in centro stanza, l'apro
1: una botola, un fossato dove mettere cosparsi per terra i vestiti.
0: Quotidianamente prendo quello che mi serve e passa la paura. Però c'è chi ha voglia di ordine, di mettersi via le camicie, le giacche.
1: C'è da dire una cosa: diversamente da mia moglie deve fare per forza quella cosa appena arriva in casa.
0: La prima cosa
1: in hotel, se no non si sente a posto con la coscienza. Ah. Io la prima cosa che devo fare è mettere il costume, fare un bagno e poi rientro in casa magari la sera.
0: Sì. Sistemiamo dopo cena.
1: Sfruttiamo il sole quando arriviamo e quando possiamo farlo.
0: Magari anche voi come la pensate? Come vi comportate quando arrivate in hotel o in casa, che sia per vacanza o per lavoro, ripeto? Voi sistemate tutto negli armadi, presi via la valigia, quindi bella chiusa e vuota nell'angolo. O si lascia la valigia aperta e come viene viene giorno dopo giorno. 331 80 90 101 le vostre storie. Ora Gracie Abrams.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su R101. Allora, quando si parte e si arriva poi nei luoghi di vacanza o negli hotel, ma anche per lavoro, mica solo per vacanza, ognuno ha i suoi rituali. Mediamente i più sfaticati, tipo me, e quelli che non hanno bambini, lanciano la valigia aperta a mo' di libro aperto a terra, prendono la prima cosa che gli capita sotto mano e siamo pronti per andare. I più organizzati, come Pedro, giustamente, cioè, c'è una famiglia insieme a lui, non è da solo, si prendono gli abiti, si mettono nell'armadio.
2: Non è che sono il più organizzato. Vabbè, cioè, insomma, è questione di sopravvivenza, certo. Soprattutto magari hai i pochi metri quadrati a disposizione.
1: Bisogna, certo.
2: Devi averli anche a disposizione dei bambini per poter scorrazzare in giro a destra e a sinistra.
1: E quindi si ripongono bene i vestiti negli armadi, che sia in albergo o in casa.
2: Da uomo però c'è almeno una regola: le camicie bisogna tirarle fuori.
1: Ah, le camicie,
2: cioè,
1: sì,
2: le
1: dai,
2: camicie,
1: vabbè,
2: è il minimo.
1: Lo accetto, quelle le posso sistemare anch'io. Infatti non le porto in vacanza, così ci togliamo il pensiero.
2: E il vantaggio è come quando non rifai il letto, che le cose, bravo, che rimangono nella valigia rimangono lì e sono già pronte per ripartire.
1: Esatto. E voi?
3: Allora, Maurizio da Genova. Noi viaggiamo di solito anche con cane e gatto. Quindi la prima cosa che si fa quando si arriva in casa o in albergo è approntare la litiera per la micia, preparare le ciotoline dell'acqua, preparare le ciotoline del cibo, portare il cagnolone a fare i suoi bisogni, poi ci sistemiamo noi, mettendo tutto quanto a posto negli armadi, perché altrimenti troviamo tutto distrutto. Ciao, buona serata.
1: Poi dipende dalle esigenze.
2: Infatti,
1: immagino,
2: non è questione di altruismo, è questione anche qui di sopravvivenza.
1: 331 80 90 101, amici e amiche. E ora a bordo con noi Sabrina Carpenter, questa è Tears per voi.

0: Marina Carpenter, Tears su R101. Siete con Pedro e Dani e Finlay in diretta fino alle 20.
1: Stiamo parlando di valigie. 331 80 90 101. Ci sono diversi metodi, chi la fa subito, chi la fa una volta solo per partire.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
4: possibile. Quello che si riserva alle occasioni speciali.
5: Spumante o champagne?
4: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
5: Filetto o entrecote?
4: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Rossi, senza parole su R101. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20, parliamo di valigie, in particolare di cosa accade alla vostra valigia quando arrivate in hotel o in casa a vacanza.
1: Esplode. Sì, esplode perché letteralmente è stata i vestiti e le cose messe nella valigia sono stati premuti così tanto.
0: Appena tocchi la cerniera si apre. Però al di là di quello, ordinate tutto negli armadi una volta arrivati a destinazione o si apre la valigia, si lascia lì aperta a terra e chi si è visto si è visto? Sentiamo.
2: Entro a malapena nell'appartamento, mi spoglio, lascio tutto lì davanti alla porta, metto il costume, ciabatte e vado al mare. Invece mia moglie vuole sempre mettersi a riordinare la casa, dare una pulita, sistemare. E quindi solitamente ci vediamo la sera. Ciao 101, Valerio da Milano.
1: Valerio, no, vuole fare i vetri tua moglie, no?
0: Dille qualcosa, ma siamo in vacanza, prenditi una vacanza anche da queste cose. Chi se ne frega, cioè almeno il primo giorno. Poi domani ci alziamo con calma, se vogliamo sistemiamo due cose. Ma
1: poi posso capire anche magari cambiare le lenzuola quasi.
0: Quello ci sta, va bene.
1: Ma mettersi a pulire in giro, no, cioè tendenzialmente dovrebbe essere già pulita di solito.
0: Esiste. Beh, ma se a casa è loro e magari la aprono per la prima volta dopo tanti mesi, ok, ma secondo giorno, non subito.
1: C'è da dire che io non lo farei mai, perché sicuramente qualcuno ha pulito meglio di come l'avrei pulita io.
0: Cioè, sì.
3: Maria Serena da Pisa. Allora, dipende da quanti giorni uno sta in vacanza. Uh-huh. Se vai in un villaggio, un bungalow, al campeggio, differente, magari stai una decina di giorni, allora sì, metti a posto le cose nell'armadio, nei cassetti e dà un senso più di ordine. Ciao a tutti.
0: Un senso. Vabbè.
1: Quindi c'è dell'elasticità, mi pare di capire, in base alla tipologia di vacanza c'è una tipologia di comportamento.
0: Che se mi lasci un mese, io lascio tutto lì a terra, chi se ne frega.
4: Semplicemente noi donne abbiamo abitini, cose così che non possono stare in valigia, altrimenti si stropicciano, mentre voi uomini una t-shirt, un bermuda, un jeans può rimanere in valigia anche per tutta la vacanza, mentre noi donne abbiamo delle cose un po' più particolari che si stropicciano e di conseguenza vanno messe immediatamente, vanno appese subito. Ciao.
0: Anche questo è vero, questo apre un

0: Un altro argomento ancora, che poi magari ne parleremo nei prossimi giorni, sul fatto di cosa ti porti in vacanza, cosa è veramente necessario. Dipende anche da dove si va, chiaramente. Se vai in una città ti porti determinate cose,
1: certo.
0: Se vai in un posto di mare dove non c'è neanche un paesino ma sei bello isolato senza niente, resti in costume anche la sera.
1: Comunque ha ragione la nostra amica, non è questione
0: certo.
1: Donna, uomo, obiettivamente comunque noi ometti, basta la clava, basta la nostra pelliccia di bisonte.
0: Non sono
1: e
0: io.
1: Anche se si spiegazza non è un problema.
0: Non sono io, non è neanche Pedro, ma sicuramente ci sono anche dei maschietti che amano vestirsi tutti con le camicie
1: sì.
0: E quindi se le mettono belle in ordine perché ci tengono. 331 80 90 101. Ora Gary Go.

0: puntate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Annalisa sinceramente su R101. Si parla di valigie, di organizzazione o nel mio caso di disorganizzazione.
1: Dani, perché è il mio, scusami. Anche tu, anche solo tu, perché Pedro, apro la valigia quando arrivo, cioè dai.
0: Però c'è chi è organizzato veramente bene.
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Martina e volevo dirvi che io sono abbastanza compulsiva, nel senso che già prima di partire ho dei fogli Excel dove in base al luogo dove vado, che sia mare, montagna, collina, ho una lista ovviamente separata e poi di conseguenza faccio la valigia e poi arrivo in hotel e ovviamente dispo subito tutto e metto tutto nell'armadio in modo tale che poi le cose sporche vanno direttamente in valigia. Ciao.
1: Prima di parlare del discorso valigia, del tuo file Excel, sì, accertiamo una cosa. Per la guarigione il primo step è l'accettazione e tu hai capito di avere effettivamente questa mania.
0: Però voi potrete dire esagerare, ma se io avessi bisogno in famiglia di una persona che mi tiene sott'occhio perché io sono un disorganizzato, ammazza da avercene come te, cioè tu fai la fortuna di quelli come noi.
1: Sai che anche Gianni utilizza più o meno la stessa tecnica, si segna le cose che ha portato in modo da non dimenticarle poi in giro. Perché piazzandosi magari a casa dei suoi genitori in Salento
0: è facile lasciare,
1: è
0: cose
1: facile
0: in
1: lasciare
0: giro,
1: le cose che magari poi ti riservano a Milano eccetera.
0: Quindi potrebbe sembrare esagerato, ma ad avercene organizzati come te, amica mia. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: amici di R101, mi rivolgo a voi che state viajando por il mundo. Raccontateci che cosa vedono i vostri occhi tramite una cartolina vocale 331 80 90 101.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: Come accade ogni ora dalla mattina alla sera su R101, è il vostro momento di scegliere una canzone che vi faccia stare bene.
15: Sono Aurora, ho 7 anni e la canzone che mi fa stare bene è Yellow di Coldplay.
0: Aurora, quando noi scopriamo che una bimba di 7 anni ascolta i Coldplay, siamo solo che felici.
16: Ci viene il magone, Aurora. E poi come facciamo a dire di no? Cioè questa vocina, questa scelta di una canzone straordinaria.
0: Canzone meravigliosa, Coldplay, Yellow, la canzone che vi fa stare bene su R101.

0: Coldplay, Yellow su R101, era la canzone che vi fa stare bene, un capolavoro che Chris Martin sostiene di, io credo, di aver scritto in 10 minuti, perché poi le cose più belle sono quelle che vengono fuori quando si parla di canzoni.
1: Sì, la classica frase no, per fare il fenomeno.
0: No, no, è vero, ma no, ma non tutta la composizione, però magari gran parte del testo, ok, metti lì su un foglio, scrivi, poi come lo cantiamo sto testo, che strumenti, come lo suoniamo, ci pensiamo. Ma che il testo l'abbia scritto velocemente in 10 minuti ci credo, anche perché voi pensate, chissà quale tipo di fantasia gli è passata per la testa scrivendo. No, aveva davanti un elenco telefonico, le famose pagine gialle, che anche in Regno Unito erano gialle.
1: E lui davvero?
0: Ha visto le pagine gialle e ha detto, beh, yellow, mi piace, scriviamo qualcosa, yellow. E ogni frase del testo finirà con yellow. E così è, così è successo.
1: Questo però toglie un po' di magia.
0: Toglie un po' di magia, però,
1: però conferisce genialità a questa opera, soprattutto, certo, come dicevi tu, un'opera uscita di getto, e anche perché è credibile. Look at the stars,
0: guarda,
1: look how they shine for you.
0: Guarda le stelle come brillano per te. E sono tutte gialle.
1: Cioè,
0: se la fai in italiano,
1: questa cosa obiettivamente lascia intendere una certa spontaneità.
0: Certo, certo. Tra l'altro, la canzone più suonata dai Coldplay dal vivo, cioè non è mai uscita la loro scaletta.
1: La canzone che li ha lanciati. Il primo singolo, forse, di Parachutes, sono il secondo, comunque quelli che le ha. La canzone che li ha resi celebri a livello mondiale.
0: Nonostante ciò, non a tutti piace questa canzone.
1: E non a tutti piace il giallo, ragazzi. Io conosco gente che appena vede il giallo, cioè deve cambiare strada.
0: Non a tutti piace neanche la raccontato Chris Martin a Steve Jobs, che quando era ancora in vita incontrò i Coldplay per la prima volta, sentì Yellow e disse: no, questa canzone mi fa schifo, questa band non combinerà mai niente. Oh, anche i grandi come Steve Jobs a volte sbagliano. Nel suo mestiere non ha sbagliato nulla, però nella musica evidentemente non ci vedeva
1: niente. Uno non può essere perfetto, anche Steve Jobs ha le sue falle.
0: Ora, The Weeknd, Doja Cat su R101. Ricordiamo che tra un'ora arriva un'altra canzone che vi fa stare bene, sceglietela. Questa è In Your Eyes.

0: su R101, 17 e 58 minuti, siete con Pedro e Dani, i Finlay, siamo in onda dalle 17 alle 20 in vostra compagnia, che siate in vacanza o a lavoro ci trovate in radio, ma anche in TV sul canale 67 della Digitale Terrestre.
1: Oppure ci potete ascoltare tramite l'app di R101, scaricabile gratuitamente, oppure tramite il sito r101.it.
0: Noi torniamo tra pochissimo, ora a linea alle news c'è la redazione di TGCom 24. Let's go.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi. Al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Attesa a giorni la firma dell'intesa su Hormuz tra Iran e Oman. Intanto, secondo New York Times, la CIA avrebbe creato una task force per indebolire il regime degli Ayatollah. E in Yemen salta la tregua tra Houthi e il governo centrale, almeno 30 soldati morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli. A giugno la produzione industriale in Italia segna un meno 1% rispetto a maggio, lo comunica l'Istat. Su base annua il calo è dello 0,6%, a livello trimestrale lieve ripresa nel periodo aprile-giugno, più 0,4% rispetto a gennaio-marzo. Ancora ignote le ragioni che hanno spinto un 25enne a uccidere a martellate la nonna nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Il corpo, trovato dai carabinieri su segnalazione di una familiare residente all'estero, il giovane l'avrebbe chiamata dopo l'omicidio. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, lavori di ripristino a seguito di un incidente causano incolonnamenti per altri 4 km tra il bivio per la A22 e Modena Sud. Un altro veicolo in panne provoca rallentamenti sulla A13 tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Al traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza dei piazzali a entrambe le estremità del tunnel. I tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per chi viaggia verso la Francia e di 45 minuti per chi è diretto in Italia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incendio all'area di servizio di Rosarno in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Sono le 18:03, siete con Pedro e Dani e Finlay, siamo in onda fino alle 20. Salutiamo anche il nostro Davide Cisini in regia, naturalmente, e tutti voi che siete in vacanza al mare, in montagna, al lago oppure in città.
1: Dani, la collina, ancora... ti dimentichi la collina. Sempre la collina, l'agriturismo.
0: O magari siete ancora a lavoro. In ogni caso c'è la nostra musica qui su R101, ma anche quella che scegliete voi una volta ogni ora, la canzone che vi fa stare bene. Intanto, Icona Pop, questa è I Love It.

0: Icona Pop, I Love It su R101. Amici, insieme a noi Finlay si parlava di valigie e una volta arrivati a destinazione, che sia un hotel o la casa per le vacanze, anche a lavoro, quando si viaggia per lavoro, voi cosa fate? Aprite le valigie, sistemate tutto per bene negli armadi o ve ne fregate completamente, aprite la valigia lì a terra e rimane così per tutta la settimana?
1: Per togliermi tutti quei problemi lì, io viaggio con la moto, metto dentro la roba nelle borse della moto, quando le apri stropicciati in oro, non me ne frega una beata mia e mi godo la mia vacanza facendo un viaggio. Ciao a tutti, Giuseppe da Pandino.
0: Certo. Poi c'è anche un quantitativo abbastanza limitato di cose che puoi portarti in moto, devi stare
2: eppure
0: comodo,
2: sono
0: leggero.
2: Particolarmente capienti queste valigie.
0: Sei un po' più leggero e più comodo sicuramente.
3: Buonasera trafficanti, sempre Sabina da Nettuno. No, io sono maniaca, io quando arrivo in qualunque posto arrivano le valigie, perché normalmente faccio sempre crociere, come arrivano le valigie, due minuti, sta tutto negli appositi armadi, perché poi le camicie si sgualciscono, le cose di vino si sgualciscono, quindi subito, immediatamente, ragazzi, ci vogliono 10 minuti, apri la valigia, tiri tutto fuori, la picchi nell'armadio e arrivederci.
2: E non salti il gioco aperitivo, e vuoi mettere, vabbè, quando apri il buffet tu devi essere già pronto e lanciarti.
0: Però lei fa spesso le crociere e in crociera una certa tu vuoi presentarti,
2: no,
0: bello,
2: ma poi
0: sistemato.
2: I metri quadri a disposizione per la cabina sono limitati, certo. Di conseguenza più ordine hai, più te la passi meglio.
0: Se lasci la valigia a terra aperta nella cabina della crociera devi praticamente fare il gioco della campana, salti avanti e indietro per
2: altra
0: passare.
2: Domanda, Dani, sulla valigia, per te è un trauma farla? Perché io ogni volta quando devo partire, seppure sto vivendo l'entusiasmo della partenza, non c'ho mai voglia di farla.
0: Guarda,
2: disfarla è ancora peggio.
0: Se non servissero i soldi per mangiare li spenderei tutti in viaggi, però appunto bisogna anche mangiare, quindi io quando faccio la valigia sono contentissimo, proprio il momento più bello dell'anno, non vedo l'ora di partire. 331 80 90 101, le vostre storie.
2: Ma come la fai la valigia?
0: Arrotolo tutto.
2: E perché è efficace l'arrotolamento?
0: Si risparmia spazio.

0: Giselle su R101 Dimanche Midi Pill.
1: Ah, adesso sai anche il francese, incredibile.
0: No, beh,
1: cioè,
0: no, ho fatto qualcosina alle scuole medie.
1: Fa anche finta di saperlo per annunciare, disannunciare il brano.
0: Ho fatto qualcosina, cioè ho fatto le scuole medie, ma chi si ricorda le cose delle scuole medie?
2: Che cosa? Volevo un
0: cuscè a me, no, due tre robe va bene, ok. Cioè le basi quando vai al bar.
1: Dai, ti sto prendendo in giro, forza.
0: Però non mi ricordo
1: niente. È francese, va disannunciato il brano in francese.
0: Dimanche Midi Pill vuol dire, tu mi insegni?
1: Domani?
0: No.
1: Domenica?
0: Sì.
1: Midi è tipo a metà?
0: Sì, questa è a metà, quindi che ore sono?
1: No, domenica
0: mi depilo, no, per favore.
1: Mi depilo, è bello,
0: cioè,
1: eh.
0: Domenica, midi, se è a metà, che ore sono?
1: A mezzogiorno.
0: Bravo.
1: Domenica a mezzogiorno.
0: E pile è un modo come...
1: Pile si legge anche pile, mi metto il pile.
0: No, è tipo o'clock in inglese.
1: Ah, 12 mezzogiorno in punto.
0: Mezzogiorno in punto, domenica a mezzogiorno in punto.
1: Ok. Okay. Bello, lasagne, quindi vuol
0: lasagne,
1: dire.
0: Esatto. Torniamo alle vostre valigie.
3: Ma la valigia si fa a casaccio. Una volta, brava, che hai preso lo spazzolino, qualche mutanda e i vestiti, poi quello che manca, raga, si compra lì, si vive con questo pensiero. Io ogni volta che faccio la valigia, se mi serve qualcosa lo compro. Puntualmente non mi serve mai niente perché uso sempre le solite cose. E raga, la valigia è spensieratezza.
1: Frizzante, frizzante, brava, la nostra amica.
0: Mi piace il tuo... Oh, se ho dimenticato qualcosa, quando arrivo là, la comprerò, pazienza, cosa devi fare? Anzi, mi hanno perso, io personalmente, mi hanno perso così tante volte le valigie che alla fine è meglio non metterci niente. Cioè io quando arrivo nei posti sempre devo ricomprare le cose perché me le perdono sempre. Quindi a quel
1: punto...
0: Ma poi
1: il massimo si fa il naturismo, no? Come si dice? Il nudismo.
0: Ma il costume lo trovi ovunque ormai, dai, insomma.
1: Ma che serve il costume?
0: Vabbè,
1: è superfluo.
0: Non è che ovunque si può
1: è
0: fare
1: superfluo,
0: dal posto in cui sei.
1: Ma di che parliamo? La valigia si fa a caso.
0: Somewhere a bordo con noi. Questo è 12 su R101.

0: Pedro, vedi che la scaletta musicale ha tutto un significato.
1: Sì,
0: siamo
1: davvero
0: passati da Dimosh Me Deep Hill, cioè domenica a mezzogiorno in punto, a 12 to 12, che in inglese vuol dire
1: dalle 12 alle 12.
0: Vedi,
1: ma che vuol dire?
0: È tutto in orario, sostanzialmente.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, sognami su R101. Dica.
1: Bene, bene, ragazzi. Anche questa è una canzone prettamente rock.
0: No, non proprio.
1: Il suono, la musica, le tonalità. Molto rock. Bene, bene.
0: Allora, mi fa piacere.
2: Partono le parodie. E questo è già un segnale di apprezzamento del nostro critico musicale.
0: Troppo, il nostro critico musicale del rock and roll
2: è in ferie per un paio di settimane.
3: Bene, bene per lui.
0: Ma sono contento di sapere che ha degli adepti che possono sostituirlo in questi giorni di
2: che
0: ferie.
2: Che fanno le sue veci, cioè, quindi dicono delle fregnacce che non hanno alcun senso.
0: Anche se Biagio Antonacci all'inizio della carriera sicuramente aveva un certo modo più rock di attitudinale, vero, anche sui brani. Mi sembra Liberatemi, forse uno dei primi suoi singoli di grande successo, era un pezzo rock
2: a
0: tutti gli effetti. Torniamo alle vostre valigie.
4: Ciao amici di R101, sono Simona da Milano. Io la valigia la faccio, ormai ho imparato a farla la sera prima di partire, e quando torno credo di avere ancora dentro qualcosa dall'anno scorso.
0: Ah, vedi? Sì, resta lì. Ma è bene, perché uno deve avere sempre la valigia pronta. Anzi, è una cosa bellissima avere sempre qualcosa giri in valigia che non si sa mai, che scappa un viaggio.
2: Io delle
0: la
2: cose
0: second
2: le tengo per il tour. Che ne so, noi abbiamo magari una data a settimana o più date, e certe cose rimangono lì. Che
0: restano lì, certo.
2: Dal pass, dai polsini, dei piccoli gadget.
0: Diciamo che ci sono degli indumenti che
2: vanno lavati. Si presume si lavino.
0: Certo, però magari.
2: Tipo la divisa da scena.
0: Naturalmente. E alcune cose che metti per suonare, ma non ci usciresti mai a cena, per esempio. E
2: quindi posso rimanere.
0: Se
2: lì
0: non le hai usate, tieni lì un bel trolley bello pronto, che se esce un concerto si va subito senza dover fare la valigia ogni volta.
5: Ciao Finlay, fare la valigia è un'arte. Perché specialmente se si viaggia con solo il bagaglio a mano, poi bisogna essere in grado di incastrare dentro tutto, sì, come se fosse un po' una specie di Tetris. Quindi poi alla fine, se si incastrano per metterle dentro, tanto vale lasciarle incastrate pure per tirarli fuori, perché sennò accidenti, è un disastro e non si riesce più a ricomporre la valigia per il ritorno.
0: Ecco, hai tirato fuori un tema molto interessante, un sottotema: il fatto di riuscire a sfruttare al meglio quei centimetri quadrati, cioè sfruttare al meglio qualsiasi alcova, qualsiasi spazio presente nella valigia.
2: Il mondo si divide, ci sono quelli che dicono piega e metti dritto, quelli che dicono arrotola.
0: Io ho imparato a rotolare, me l'ha insegnato mia moglie, e obiettivamente si risparmia dello spazio. Ovviamente non escono granché le magliette, però
2: anche a me piace arrotolare. Poi credo, quello che mi sembra di vedere, che si risparmi spazio, però
0: danno il doppio
2: scienza.
0: Fondo mi dicevi fuori
2: anche
0: onda.
2: Alcune valigie hanno il doppio fondo e
0: lo utilizzi.
2: C'è questo
0: cosa?
2: Dislivello a destra e sinistra, no? E se tu metti la biancheria, calze, mutande nel doppio fondo,
0: pulita ragazzi, non sporca,
2: il dislivello si appiana e poi dritto per dritto potrei appoggiare i pantaloni.
0: Interessante, lo prendo in considerazione. Mi chiedevo sempre il motivo di quella roba lì, ma perché c'è questo doppio fondo?
2: Non è per nascondere le cose illegali, ma se tu lo riempi con dei capi di abbigliamento si appiattisce per bene e poi puoi mettere sui vestiti belli ordinati.
0: Dani, ho visto una volta che ha nascosto delle manette pelose e le hanno trovate nel doppio fondo.
2: È vero, in aeroporto mi hanno fermato, volevano arrestarmi.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart su R101. Beh, abbiamo parlato di valigie, però immagino che la valigia di Elton John e Dua Lipa non può essere quella che facciamo noi. Butta dentro duro a ben rotolato.
1: Soprattutto quella di Elton John deve essere quantomeno una cabina armadio mobile. Cioè, ragazzi, cioè, con tutti gli abiti elestro che
0: è naturale.
1: Che utilizza per le sue vesti ogni volta. Cioè, dai, ragazzi.
0: Anche Dua Lipa quando va in tour, secondo me, cioè, due aerei, uno per i vestiti e uno per lei.
1: Oppure ogni volta che fanno una tappa vanno a fare shopping, hanno un personal shopper e non hanno nemmeno una valigia.
0: Probabile, probabile. A bordo con noi Mac and Cremont, Serena Brancale, The Colors su R101. Questa è Partenope. Enjoy the music.

0: Questo la la la non mi chiedere perché.
1: La, la, la,
0: ma
1: la.
0: A me ricorda l'allenatore nel pallone.
1: La la la la.
0: Non so come
2: mai. Beh, perché c'ha quella vibe un po' latineggiante,
0: ah, ecco,
2: dai.
0: Un po' anni 70 anche. Torniamo tra poco.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata. We'll be right back.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: Eccoci al momento delle vostre scelte, che fate una volta ogni ora qui su R101, dalla mattina alla sera. Diteci cosa volete ascoltare e noi vi accontentiamo.
1: Sono Giuseppe di Piacenza e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sweet Dreams degli Eurythmics.
0: Bene, ottimo, anzi bene bene, come direbbe qualcuno di nostra conoscenza. Ricordiamo il 331 80 90 101 per i vostri messaggi, meglio se vocali, al quale potete scegliere appunto una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
2: Stavo pensando a quanto è stata impattante questa canzone nel mondo della musica, quante cover sono state fatte seguendo questo pattern musicale.
0: Tra poco vi raccontiamo qualcosa di più a riguardo. Ora Eurythmics.

0: Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, era la canzone che vi fa stare bene, amici. E Eurythmics nel 1980 erano due, appunto, Dave Stewart e Annie Lennox, erano una coppia anche nella vita, oltre che musicalmente parlando, stavano assieme e avevano un'altra band, non si chiamavano Eurythmics, si chiamavano i The Tourists.
1: Erano dei comacose ante litteram, ragazzi.
0: Più o meno, più o meno. The Tourists facevano pop rock, non avevano queste sonorità
1: dance,
0: se vogliamo, erano pop rock e non riuscivano a sfondare nel mondo della musica. Certo, facevano dei tour, ma avevano poco successo. A un certo punto decidono di mollare, poi dicono: no, aspetta, anziché mollare, cambiamo un attimo, trasformiamo le nostre sonorità in qualcosa di diverso, di futuristico, di moderno. Nasce questo brano, Sweet Dreams Are Made of This. Cambiano nome e dopo questa canzone il resto è storia, voglio dire. Uno dei brani più famosi, come diceva Pedro prima, uno dei più coverizzati al mondo.
1: Vero,
0: anche
1: penso alla versione di Marilyn Manson, che è una che nel rock
0: piace di più. Stupenda,
1: ha lasciato veramente
0: stupenda
1: il segno. E comunque il titolo è stato foriero di fortuna, perché anche Sweet Dreams, chissà quanti sogni hanno fatto dolci, e la realtà si è tramutata in qualcosa di ancora più dolce, se vogliamo.
0: Era la canzone che vi fa stare bene, torna tra un'ora circa, continuate a scegliere quella che volete ascoltare. Ora, Pharrell Williams.

0: Bossa Nostra su R101. Siete con Pedro e Dani, i Finlay, in diretta fino alle 20. Tra pochissimo giochiamo insieme a un gioco bello bello.
1: Ah, pensavo briscola, un 3-7.
0: No, è uno dei nostri giochi. Se già lo conoscete, candidatevi al 331 80 90 101 per giocare con noi tra poco. Altrimenti vi spieghiamo a brevissimo il regolamento.
1: Dai, è semplice, non è complesso. Nel frattempo, le ultime notizie e l'attualità con TGCOM 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buonasera da Umberto Cascone. La procura di Sion nega all'Italia la Costituzione come parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans Montana. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella sua casa ad Avellino. A rinvenire il corpo, il padre, che è rientrato nell'abitazione, lo ha trovato in una pozza di sangue. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non ci sarebbero segni di effrazione. Disposta l'autopsia. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggiore effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa-Regello in direzione Napoli. Lavori sulla A7 causano un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Infine, sulla Statale 9 via Emilia, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio Parma Ovest tangenziale in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: E 2 minuti su R101. Ancora una buona estate a tutti voi, amici e amiche. Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20. Tra pochissimo giochiamo insieme a un gioco bello bello. Vi spieghiamo il regolamento tra poco. Intanto vi ricordiamo che potete ascoltarci naturalmente in radio, ma anche sull'app di R101, sul sito r101.it e anche in TV.
1: Eh sì, dal canale 67. Guardate come siamo belli.
0: Ma nel senso, non
1: belli
0: esagerare.
1: E possibili.
0: Non credo proprio.
1: Possibili.
0: Ora, Tap Trap, Sweet Disposition.
18: Enjoy the summer. Enjoy.

0: The Temper Trap, Sweet Disposition su R101. Insieme ai Finlay stiamo per giocare a un gioco bello bello. Come funziona questo gioco? Vi faremo 7 domande. Domande di cultura generale, nulla di complicatissimo, assolutamente. Qual è la cosa complicata? Che di queste 7 domande, 5 hanno come risposta un sì e 2 hanno come risposta un no.
1: Cos'è la complicata? Cioè, non è che c'hai risposta multipla oppure puoi rispondere in qualsiasi modo. È sì o no? 50% di possibilità.
0: 5 hanno come risposta un sì, 2 hanno come risposta un no. Ma fino alla fine delle domande noi non vi diciamo quante ne avete azzeccate. Solo, e non vi diciamo neanche quali. Alla fine vi diciamo, ne hai sbagliate 2, ne hai sbagliate 3. Ricominciamo da capo e toccherà appunto riprovare con le stesse domande.
1: Vi aiuteremo indicandovi quale avete detto no in maniera corretta.
0: Allora, per giocare con noi, come sempre, un messaggio vocale al 331 80 90 101. Diteci: voglio giocare a un gioco bello bello. E se volete, inventatevi anche un nome di fantasia, un nome di battaglia. Venite belli agguerriti.
1: Dai, sono la gazzella di Gallarate.
0: La
1: forza,
0: di Gallarate.
1: Vi aspettiamo.
0: Mi piace. Ora, Ernia, super classico su R101.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: Out to You su R101, siete con i Finlay, ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello, un gioco bello bello.
0: Allora gioca con noi Marco da Salerno, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Eccoci qua, buonasera a te. Allora Marco, ti rispiego il regolamento, che così è una buona scusa anche per rispiegarlo a coloro che ci sono collegati solo in questo momento. Ti faremo 7 domande, domande di cultura generale, nulla di eclatante. 5 di queste hanno come risposta un sì, 2 di queste hanno come risposta un no. Solo alla fine ti diciamo quante ne hai azzeccate, va bene?
2: Ok.
0: Se c'è qualche errore poi ricominciamo da capo.
3: Più che altro ti diremo quali no hai azzeccato.
0: Vai. Ok? Si vola.
2: Via.
0: 3, 2, 1,
2: vai.
0: Via!
3: Da Milano, il Salento è più lontano di Parigi?
2: Sì.
3: Le parigine sono calze che arrivano sopra il ginocchio?
2: No.
3: Il gin è alla base del Moscow Mule?
2: No.
3: Muletto è un modo per chiamare un carrello elevatore?
2: Sì.
3: Elevatore ha più vocali di Salvatore?
2: Sì.
3: Salvatore Ficarra è quello che del duo ha i capelli più corti?
2: No.
0: E i no li hai già usati entrambi, quindi...
3: Però, vabbè, lui ha risposto no. I corti devono durare tassativamente meno di un'ora?
2: Scusa, non ho capito.
3: I cortometraggi, detti anche corti, devono durare tassativamente meno di un'ora?
2: No.
3: Allora, in teoria non si potrebbe utilizzare 4 no. Posso dire che i no li hai posizionati nella maniera giusta, nelle posizioni giuste un paio. Non ti dirò quali.
0: Però 2 ne hai messi di troppo. Hai solo 2 no a disposizione, ok?
3: Riproviamo un altro giro. Vediamo se ce la fai in quest'ultimo giro. Da Milano, il Salento è più lontano di Parigi? Sei partito bene prima.
2: Sì.
3: Le parigine sono calze che arrivano sopra il ginocchio?
2: Sì,
0: bravo.
3: Il gin, a proposito di ginocchio, gin è alla base del Moscow Mule?
2: No.
3: C'è la vodka, chiaramente. Muletto, invece, è un modo per chiamare un carrello elevatore?
2: Sì.
3: Elevatore ha più vocali di Salvatore?
2: No, non
3: ho capito,
0: non ho,
3: c'è stata un'interruzione. Elevatore,
2: sì.
3: Pensaci bene, ha più vocali di Salvatore?
2: Sì.
0: Ha detto sì.
3: E Salvatore Ficarra è quello che del duo ha i capelli più corti?
2: No.
3: I cortometraggi devono durare tassativamente meno di un'ora?
2: Sì.
0: Ce l'abbiamo fatta!
3: Ottimo.
0: Quindi i no erano il gin alla base del Moscow Mule,
3: perché
0: no,
3: chiaramente la vodka,
0: no.
3: il liquore alla base di questo cocktail.
2: Siamo
0: esperti. E Salvatore Ficarra è quello del duo che ha i capelli più corti. Risposta no.
2: È il dilemma degli italiani.
3: Ci si può confondere. Per intenderci, io utilizzo questo stratagemma. Vai. Ficarra è quello dei due. Se sei appassionato di calcio, è quello dei due che somiglia all'ex terzino del Real Madrid, Marcelo. Non so se ce l'hai presente, quindi quello
2: io ho cresciuto mio figlio dicendo questo è il socio di Marcelo, quindi...
3: è quello che si è pettinato a petardi, quindi Ficarra è quello lì col capello lungo, Picore è l'altro.
2: Assolutamente.
0: Marco, dove ti trovi? Sei a casa? Sei in giro a lavoro? Dove sei?
2: Sono a casa, è appena arrivata mia figlia, ceniamo insieme. Io sono Marco da Salerno, che sono cresciuto con voi dal Covid praticamente.
0: Sì, ci ricordiamo.
2: Vi ricordate? Ditelo.
0: Sì, certo che ci ricordiamo. Senti una cosa.
2: Dai, grandi.
0: Cucini tu a casa? Cucini tu stasera perché ceni con tua figlia?
2: Lo chiedo, riscaldo.
0: Ah, ok, riscaldo.
2: Va bene. Come riscaldo io, ragazzi.
0: Non riscalda nessuno, diglielo.
2: Dai,
0: Marco, grazie per aver giocato con noi. Ti abbracciamo forte.
2: Ciao, ragazzi.
0: Buona serata a te. Ciao.
3: Ciao.

0: Up Dead su R101. Abbiamo giocato a un gioco bello bello. Salutiamo ancora il nostro Marco da Salerno.
1: Quanto è il periodo delle olivie? Olivia Rodrigo, Olivia Dean. Sarà che sono di parte, mia figlia si chiama così.
0: Ah, ecco.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Perché?
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di... A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto.

alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

0: 19:28 minuti, quella che state ascoltando è R101. Noi siamo Dani e Pedro dei Finlay e oggi davvero una giornata molto complicata per la musica italiana, non solo per Luciano Ligabue che ha perso un faro, sì, un faro, sì, un amico in Francesco Guccini, perché oggi appunto Francesco Guccini ci ha lasciato e Luciano Ligabue, come tanti altri colleghi, hanno deciso, colleghi e amici tra l'altro, certo, certo, hanno deciso di dedicare delle bellissime parole sui social in queste ore.
1: Beh, chi vuole partire da Ligabue?
0: Sì, riporto letteralmente le sue parole, sono poche ma sono dense di significato. Ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente, ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene. Ligabue, che poi in passato ha dedicato anche una canzone al maestro Francesco Guccini.
1: Tanti altri colleghi anche si sono comunque aggregati naturalmente alle condoglianze, anche Vasco per esempio. Ciao Francesco, hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni. Di generazioni diverse tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi. Abbiamo respirato la stessa aria fra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori.
0: E per chiudere con un altro Emiliano, perché la lista sarebbe infinita.
1: Sì.
0: Ci sono state veramente testimonianze da parte di giganti della musica italiana, visto che stiamo parlando di un gigante,
1: certo,
0: definito,
1: certo,
0: da alcuni amici come la montagna, perché quando si stacca un pezzo della montagna poi è impossibile da sostituire. E Zucchero, chiudiamo con le sue parole: non ti ho mai perduto, con quanto amore stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore. Questo è il tributo bellissimo di alcune tra le leggende della musica italiana, un'altra leggenda come Francesco Guccini.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: My Smith, Nice to Meet You su R101, siete con Pedro e Dani dei Finlay in diretta fino alle 20 e da domani mi abbandonano tutti. Tu
1: lo so,
0: vacanza,
1: Dani, ma sai che mi sento un po' in colpa.
0: Scelta mia restare ad agosto in città per partire verso mete estive a fine settembre e quindi da domani sarò solo io in diretta dalle 17 alle 20 e poi le prossime due settimane con me dalle 16 alle 19 invece. Collegatevi su R101 anche in vacanza.
1: Io ho anticipato un giorno la mia partenza, non concluderò la settimana giusto per non farmi, cioè, non indebitarmi.
2: Ma noi non ce ne frega niente.
1: Io motivo perché partendo il sabato mi sarei indebitato.
0: Noi
1: ragazzi,
0: siamo una squadra, diamo il permesso a noi stessi. Pedro, vai serenissimo, non ti preoccupare.
1: Anche perché peggioro la qualità della trasmissione. Dani da solo sentirete domani un programma. Ma che è un bijou. Ma che è un bijou.
0: Come no?
1: Lo faccio per voi, vado via prima per voi.
0: Ora Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira su R101. Enjoy the music.

0: Posso dire che Pedro, sotto queste note, il passettino giusto da gioco aperitivo in spiaggia ce l'hai.
1: C'hai movimenti perfetti, incredibile.
0: Torniamo tra poco con una canzone che mi fa stare bene.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
1: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
4: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
0: Bene. Wow! Ed eccoci qui pronti a ricevere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
13: Ciao, sono Caterina.
14: E io Dario.
13: Da Fiorenzuola d'Arda. La canzone che ci farebbe stare bene
14: è Everything I Do di Brian Adams.
0: Brian Adams.
1: Bella, questa è Robin Hood, il principe dei ladri.
0: Bravo, cioè, bravo. Tra l'altro, canzone
1: di che parliamo?
0: Grammy Award, ma anche candidata a un Oscar per il film appunto Robin Hood con
1: Meraviglia, l'amore in musica. Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you, era la canzone che vi fa stare bene. E vi ricordiamo che Bryan Adams sarà a Milano per un unico concerto il 28 novembre all'Unipol Dome di Milano, concerto di cui R101 è radio ufficiale. Abbiamo anche regalato dei biglietti nelle scorse settimane.
1: Quindi aspetto un accredito da parte della direzione, ragazzi, anche perché è
0: troppo.
1: La Unipol Dome, così si chiama, è un luogo nuovo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è stato inaugurato all'inizio dell'anno per le partite di hockey durante le Olimpiadi, e non vedo l'ora davvero di vedere un concerto.
0: Non ho ancora visto niente.
1: Cioè, Bryan Adams lì sicuramente sarà un concerto speciale.
0: Magico. A bordo con noi ora Irama su R101. Questa è Nera.

0: siamo in chiusura, amici e amiche di R101. Grazie mille per essere stati con noi. Pedro è già in versione è in spiaggia già, guarda.
1: Sì, sì, c'ho anche l'infradito sotto, amici, non si vedono sul 67, ma già
0: le infra. È pronto. Ringraziamo Davide Cisini in regia. E ci risentiamo domani dalle 17 alle 20 qui su R101. Grazie anche a voi e restate qui, mi raccomando, la musica continua. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della Polizia Locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero uno al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra il nodo di Villa Literno e il bivio per la 16 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, 3 chilometri di incolonnamenti tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano. Per un veicolo in fiamme sulla A14, 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna. Il traffico è bloccato a partire da Atri Pineto. Infine, sulla statale 209 Valnerina, prestare attenzione per un incidente tra Scheggino e Visso viaggiando verso la statale 77. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101.

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: LR 101 Enjoy the music.
2: LR 101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
12: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: R101 Meteo.
18: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia e in Veneto, nuvole anche sul resto del nord-est. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell'interno della Sicilia, più soleggiato con poche nubi altrove. Temperature minime ancora molto alte, massime in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con...
20: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi!
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto, nei ristoranti Rodhouse.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Allora è deciso. Montagna.
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
13: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
13: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
15: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Sente il silenzio che c'è là fuori.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
14: Summer

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Allora ha deciso, montagna.
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
13: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
13: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
15: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
18: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Corri da Tron!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Toby consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: TR 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. TR 101 Enjoy the music. TR 101
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.

0: 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
15: Summer Party.
0: Le canzoni

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Freccia Rossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa, nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Estate al top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
2: Tutto possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Corri da Tro!

the music. 101. R

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101 Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia e in Veneto, nuvole anche sul resto del nord-est. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell'interno della Sicilia, più soleggiato con poche nubi altrove. Temperature minime ancora molto alte, massime in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
15: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101

0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia e in Veneto, nuvole anche sul resto del nord-est. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell'interno della Sicilia, più soleggiato con poche nubi altrove. Temperature minime ancora molto alte, massime in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Fabio da Borgomanero. Volevo richiedere la canzone che mi fa stare bene, The Sun Will Shine on TV degli Aha. Grazie.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Fabrizio da Pavia. Per la canzone che mi fa stare meglio vorrei ascoltare Walk on the Wild Side di Lou Reed.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone mi farebbe stare bene, rivocare un po' di estate spensierate, Kingston Town di UB40. Ciao Carletto da Napoli.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: R101 Meteo.
12: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia e in Veneto, nuvole anche sul resto del nord-est. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell'interno della Sicilia, più soleggiato con poche nubi altrove. Temperature minime ancora molto alte, massime in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
14: La canzone che ti fa stare bene.
11: Su R101.
14: La canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale al

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno da Marco e Elena, vorremmo ascoltare la nostra canzone simbolo delle ferie, Drive by the Train. Grazie, ciao.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sto andando al mare con la mia famiglia. Vorrei tanto ascoltare Comprami di Viola Valentino. Ciao.

0: 101. Enjoy the music.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Oh, Obi, tutto è possibile.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi della Radio 101, la canzone che mi farebbe stare bene è I Was Made for Loving You di Kiss.